Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata

hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Siamo al 30, ultimo giorno del mese di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, la giornata trascorrerà tranquillamente in modo sereno e piacevole. Toro, accantonate per oggi la diffidenza verso il prossimo, cercate di fidarvi un pochettino di più. Gemelli, siate pronti a battervi con tutte le vostre forze. Cancro, non prendete iniziative, ma adattatevi alle circostanze. Leone, oggi potrete cogliere ottimi risultati in tutti i campi. Vergine, giornata ricca di buone idee e ottime aspirazioni. Bilancia, date ascolto all'intuito negli incontri di lavoro. E Scorpione, ottima giornata per consolidare ciò che avete avviato. Sagittario, un po' di tensione con il partner, quindi cercate di rilassarvi. Amici del Capricorno, avrete maggiore facilità d'intesa con i vostri familiari. Acquario, giornata impegnativa, risolverete un problema per fortuna. E l'ultimo segno dello zodiaco è come sempre quello dei pesci, ce ne occupiamo subito, avrete tanta grinta e tanto dinamismo, anche se sarà discreta la salute, quindi un pochettino di attenzione. E con questo ho concluso anche l'oroscopo di oggi, a domani con nuovi consigli e un nuovo mese.
1: Hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E ci siamo, buongiorno, benvenuti, ultimo giorno del mese di settembre. 30 di settembre, mercoledì mattina, 273esimo giorno del calendario, mancano 92 giorni per arrivare alla fine del 2026. Siamo pronti? Dai che si parte! La luna un sol-

0: Vediamo cosa è successo il 30 di settembre negli anni. Partiamo dal 1791, quando in un piccolo teatro di Vienna viene rappresentata in prima assoluta l'opera Il flauto magico di Mozart. 1882 entra in servizio sul fiume Fox nel Wisconsin la prima centrale idroelettrica al mondo. 1888 Jack lo squartatore uccide la sua terza e quarta vittima. 1954 viene effettuata la prima diretta televisiva intercontinentale. 2016 conclude con successo atterrando la sonda Rosetta.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: I compleanni VIP, facciamo tanti auguri a Giorgio Panariello, attore comico fiorentino d'occhio, uno dei volti più amati della televisione italiana, nato nel 1960. Buon compleanno alla bellissima Monica Bellucci, nata a Città di Castello nel Perugino nel 1964. E buon compleanno infine a Renato Zero, romano di Roma, sui documenti Renato Fiacchini, nato nel 1950.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza

E siamo agli onomastici con i santi del giorno. Oggi la Chiesa ricorda Santa Sofia, Vergine e Martire, e San Girolamo. San Girolamo è il protettore dei dotti, degli studenti, degli archeologi, dei librai, dei pellegrini, dei bibliotecari e dei traduttori.

il 30 settembre del 1960 quando in TV facevano il loro debutto i Flintstones, uomini dell'età della pietra alle prese con macchine moderne davvero originali. Ma sempre del 30 di settembre è anche la prima apparizione di Tex, il primo fumetto di Tex, un pistolero dalla mira infallibile, stimato dagli indiani e in lotta contro l'ingiustizia, qualsiasi volto essa abbia. È il profilo di Tex, protagonista dell'omonimo fumetto ideato da Giovanni Luigi Bonelli e pubblicato a partire dal 30 di settembre del 1948.

Io. Vediamo cosa è successo il 30 di settembre negli anni. Partiamo dal 1791, quando in un piccolo teatro di Vienna viene rappresentata in prima assoluta l'opera Il flauto magico di Mozart. 1882 entra in servizio sul fiume Fox nel Wisconsin la prima centrale idroelettrica al mondo. 1888 Jack lo squartatore uccide la sua terza e quarta vittima. 1954 viene effettuata la prima diretta televisiva intercontinentale. 2016 conclude con successo atterrando la sonda Rosetta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.
12: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza. Vediamo il tempo per città e provincia. Nei prossimi giorni continuerà a prevalere l'alta pressione, con cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. Anche oggi temperature tra 13 e 26 gradi, con condizioni simili anche giovedì. Venerdì qualche nube in più, ma ancora tempo asciutto. Sabato ancora stabile, anche se con un primo lieve calo delle temperature, minime intorno agli 11-12 gradi e massime sui 23-24 gradi. Il vero cambiamento del tempo al momento non è atteso prima di sabato. Si nota soprattutto un graduale calo termico, mentre per un peggioramento con piogge bisognerà aspettare ulteriori conferme per la prossima settimana. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Questa è la radio dei vicentini.
4: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
5: More music.
4: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 30 di settembre, quella di oggi è la giornata mondiale della traduzione. Insomma, quella cosa che ci fa comprendere anche le altre lingue. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon mercoledì.
1: Brioche e cappuccino.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Due nuovi casi di dengue a Cartigliano con pazienti a domicilio. L'ULS 7 Pedemontana ha quindi ampliato la disinfestazione straordinaria che ora interessa una

0: soluzione per ridurre i ristagni d'acqua. Non ce l'ha fatta l'operaio di 56 anni, residente a Colognola ai Colli, rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul lavoro ad Altavilla Vicentina. L'uomo era precipitato da una impalcatura da un'altezza di circa 4 metri mentre si trovava nella sede della Tobaldini. È morto nel reparto di terapia intensiva del San Bortolo di Vicenza. Una lite nella notte a Vicenza Est è degenerata in un'aggressione con un'arma da taglio e spray urticante. È accaduto intorno all'una e mezza di domenica, coinvolti tre uomini di 24, 25 e 33 anni. Due sono rimasti feriti, con prognosi di 8 e 30 giorni. Al termine degli accertamenti, tutti e tre sono stati denunciati dalla polizia per lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. Paura a Borso del Grappa per un parapendista polacco di 47 anni, precipitato poco dopo il decollo dalla pista Stella Alpina, rimanendo sospeso tra i rami di una pianta a circa 8 metri d'altezza. Allertato il soccorso alpino, i tecnici lo hanno raggiunto e con tecniche di tree climbing lo hanno assicurato e calato a terra. Il pilota è rimasto illeso. Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Rossano Veneto, dove un incendio ha devastato un capannone agricolo in via Cusinati. Le fiamme hanno coinvolto rotoballe di fieno e alcuni mezzi agricoli. Sul posto 22 operatori con squadre da Bassano, Cittadella, Vicenza e Tiene. Nessuna persona è rimasta ferita. A Vicenza, ottobre è il mese di After Uni, il nuovo calendario di eventi musicali pensato soprattutto per gli studenti universitari. Nei locali del centro storico, oltre 40 appuntamenti tra DJ set e musica dal vivo animeranno piazze e plateatici dal tardo pomeriggio alla sera. L'iniziativa è promossa dal comune insieme a Confcommercio e ai locali cittadini. Nasce Equivaliamo, il festival delle famiglie e delle comunità, in programma dall'8 all'11 ottobre a Vicenza. Quattro giornate dedicate a famiglia, salute, giovani, anziani, lavoro e benessere, con incontri ed iniziative in diverse sedi della città. Il festival punta a creare confronto, inclusione e comunità, valorizzando le famiglie nelle loro diverse forme. Si sono conclusi i sopralluoghi della delegazione UNESCO per la candidatura degli ecosistemi marini di Bolca, Altissimo e della Val d'Alpone. Nel Vicentino, il valutatore UNESCO Dan Tormey ha visitato i siti di Altissimo insieme ai rappresentanti delle istituzioni, dei ministeri e della comunità scientifica. Il verdetto è atteso a luglio 2027. A Vicenza torna Stardust Festival, il festival internazionale dedicato alle nuove generazioni. Dal 20 ottobre al 1 novembre, 32 appuntamenti tra teatro, danza, illustrazione, laboratori e incontri con artisti dall'Italia e dall'estero, coinvolti il teatro Astra, scuole, biblioteche e diversi spazi cittadini. È tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station.
4: Radio Vicenza, The New Hit.

Bene, buongiorno con Olivia Rodrigo. Abbiamo aperto la nostra mattinata di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. Siamo arrivati anche all'ultimo giorno di questo mese, ragazzi, perché a settembre, se non vado errato, cena 30, giusto? No, perché io mi confondo, 30 settembre, ultimo giorno del mese. Domani saremo ufficialmente nel mese di ottobre. Buongiorno da Marco Picchio, inizia proprio in questo momento il nostro appuntamento quotidiano con il Buongiorno Vicenza, le nostre due orette che passiamo insieme ogni mattina con tante notizie chiaramente dal nostro territorio, la musica, i vostri messaggi che potete inviare al 371-1200-116. Allora, intanto, visto che non l'ho ancora fatto prima, mentre andranno le prossime due canzoni, io prendo un caffè, il primo caffè della giornata esattamente, e voi magari farete la stessa cosa, ok? Si riparte con Ed Sheeran,

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: C'eravamo con tutto tranne questo qua su Radio Vicenza, bellissima, alle 7:16. Allora ancora buongiorno, se siete svegli bene, altrimenti magari vi lascio ancora un quarto d'ora, come la sveglia, no? Che ogni 5 minuti risuona. Dunque, abbiamo la prima notizia di oggi, non è una bella notizia, come capita spesso purtroppo. È arrivato al pronto soccorso con una ferita provocata da un colpo d'arma da fuoco ed è la vicenda sulla quale sta indagando la polizia a Vicenza. La vittima è un uomo, un ragazzo di 26 anni, che si è presentato autonomamente in ospedale dopo essere stato ferito. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire dove sia avvenuto lo sparo e soprattutto che cosa abbia portato all'episodio. Tra le ipotesi, chiedo scusa, c'è anche quella di un possibile regolamento di conti, ma al momento gli inquirenti non escludono altre piste. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e individuare gli eventuali responsabili.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Purple Disco Machine con Fire Ice nella nostra mattinata su Radio Vicenza. Anche questa mattina facciamo colazione insieme, lo possiamo dire, dai, dalle 7 alle 9 è l'ora giusta per il pasto più importante della giornata. Attenzione, va fatto, cioè dovrebbe essere in realtà, in teoria, creato con tutti i crismi, no? A casa uno magari si prepara, non so, magari una bella spremuta d'arancia, oppure non so, il caffè con il latte, poi biscottini, dolcetti, ma purtroppo non c'è, durante la settimana poi non ci abbiamo assolutamente tempo di fare questo, perlomeno la maggior parte delle persone, fortunati quello che ce l'ha e quelli che ce l'hanno il tempo per farlo, e allora si fa una cosa veloce a casa, oppure si va al bar a prendere qualche cosa. Un saluto allora a quelli che stanno facendo colazione in questo momento, la prossima è per voi, c'è Marrakesh con lei.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.

0: ti sta lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: siamo al 30, ultimo giorno del mese di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, la giornata trascorrerà tranquillamente in modo sereno e piacevole. Toro, accantonate per oggi la diffidenza verso il prossimo, cercate di fidarvi un pochettino di più. Gemelli, siate pronti a battervi con tutte le vostre forze. Cancro, non prendete iniziative, ma adattatevi alle circostanze. Leone, oggi potrete cogliere ottimi risultati in tutti i campi. Vergine, giornata ricca di buone idee e ottime aspirazioni. Bilancia, date ascolto all'intuito negli incontri di lavoro. E Scorpione, ottima giornata per consolidare ciò che avete avviato. Sagittario, un po' di tensione con il partner, quindi cercate di rilassarvi. Amici del Capricorno, avrete maggiore facilità d'intesa con i vostri familiari. Acquario, giornata impegnativa, risolverete un problema per fortuna. E l'ultimo segno dello zodiaco è come sempre quello dei pesci, ce ne occupiamo subito, avrete tanta grinta e tanto dinamismo, anche se sarà discreta la salute, quindi un pochettino di attenzione. E con questo ho concluso anche l'oroscopo di oggi, a domani con nuovi consigli e un nuovo mese.
1: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
2: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
3: Bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo con energia e sostenibilità. Una delegazione vicentina guidata da Gianluca Cavioni in veste di presidente del consorzio CAEM di Confartigianato Imprese Vicenza ha partecipato a Chia in Sardegna alla 22esima edizione di Energies and Sustainability Confartigianato High School. L'appuntamento annuale è dedicato all'analisi degli scenari geopolitici, economici ed energetici e del loro impatto sul futuro delle imprese, con un confronto sulle soluzioni per accompagnare artigiani e piccole imprese verso un'economia più sostenibile. Sentiamo Gianluca Cavion.
4: Sono state delle giornate veramente intense con dei relatori di grandissimo spessore. La presenza del ministro Pichetto Fratin ci ha dato anche delle opportunità, ma soprattutto ho visto la disponibilità del ministro a portare a termine quelle che sono un po' le nostre richieste. Come consorzio CAEM vogliamo essere vicini alle nostre imprese, in un momento molto particolare, proprio per questo che grazie ai nostri 7.000 associati nel 2025 siamo riusciti a far risparmiare alle nostre imprese 5,4 milioni di euro. Continuiamo a spingere per quanto riguarda l'energia rinnovabile, ma riteniamo che deve essere anche sostenuto il nuovo nucleare. Noi, come Acerta, la nostra comunità energetica che abbiamo costituito un anno fa, stiamo raggiungendo dei numeri importantissimi e abbiamo necessità e bisogno di avere tante persone, perché abbiamo bisogno sia di produttori ma anche dei consumatori.
3: Passiamo a Make the Next, il festival dedicato ai giovani imprenditori che si è svolto venerdì 18 settembre scorso. Per questa prima edizione ascoltiamo Gianni Mezzalana, presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Veneto.
5: Le proposte che abbiamo portato alla regione sono frutto di un position paper che abbiamo costruito. Tutti gli artigiani del territorio della regione si sono uniti in tavoli rotondi per costruirlo. Le due proposte, diciamo, che abbiamo portato perché il Veneto possa concretizzare le nostre richieste. In particolare quella che mi era più cara è quella di cambiare il criterio di vista del giovane imprenditore, perché un giovane imprenditore tendenzialmente adesso lo consideriamo giovane solo fino ai 35 anni, tutti i bandi eccetera. In realtà non è solo questo il punto di vista, perché ad esempio immaginiamo un ragazzo che per 20 anni resta dipendente, a 39 anni apre una partita IVA, trova tutte le problematiche con clienti, fornitori, banche, probabilmente anche deve gestire dei dipendenti, ma non è più considerato un giovane imprenditore, mentre se ha l'azienda ipoteticamente da 3 mesi, imprenditorialmente parlando è un neonato.
3: Ed ecco Alberto Facchin, presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Vicenza.
6: È un grandissimo orgoglio, un onore avere oggi ospite qua il Movimento Giovani di tutta la Regione Veneto, a Vicenza, nella prestigiosa villa del Quoa, e non nascondo l'emozione perché dopo un lungo percorso siamo riusciti ad avere formato questo evento qua, che ci ha portato grandissima soddisfazione il raggiungimento di questo, e attendiamo risposte anche dalla regione, visto che hanno stanziato 400.000 euro per il passaggio generazionale, che era un tema molto sentito dai giovani fin da sempre, soprattutto anche tramite il nostro position paper, che è stato frutto di un lavoro importante che ha durato alla fine quasi un anno. e attendiamo appunto che vengano calati a terra realmente, quindi si attende questa delibera.
3: Al festival è intervenuto anche Massimo Bitonci, assessore alle imprese e al commercio della Regione Veneto.
7: Uno dei temi più importanti è proprio legato al ricambio generazionale che stiamo affrontando come Regione Veneto con un intervento inizialmente di 400.000 euro, però lo rideremo strutturale, che volge all'accompagnamento, quindi non solamente la formazione dei giovani e degli imprenditori che poi vogliono passare la propria impresa alla propria famiglia, quindi ai propri ragazzi, oppure guardando anche verso altre tipologie anche di cessione o acquisizione o di filiera, ma anche un'attività di consulenza e un'attività anche di accompagnamento, perché lo faremo attraverso questo sistema camerale, quindi attraverso Union Camere, ma lo faremo anche attraverso la nostra società strumentale che si chiama Veneto Sviluppo, che già fa operazioni con le imprese, già conosce le imprese, che quindi può accompagnare i nostri imprenditori.
3: Ci prendiamo ora una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa fa notizia.
8: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: E rieccoci qui su Radio Vicenza con l'impresa fa notizia. Riprendiamo dalla fiera SEC di Vicenza, dedicata in particolare agli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo di energia. Confartigianato Vicenza ha partecipato con una serie di appuntamenti, parlando anche di Acerta, la comunità energetica promossa dall'associazione. Sentiamo il segretario generale Francesco Tibaldo.
2: Abbiamo portato oggi in fiera il nostro caso studio, mi verrebbe da dire, di Acerta, la comunità energetica che abbiamo costituito come Confartigianato Vicenza assieme ad altre confartigianato a livello nazionale nel 2024 e che nel frattempo ha raggiunto anche la sua fase matura, avendo oltre 1500 aderenti, 450 impianti fotovoltaici, e quindi questo è uno dei pezzetti di soluzione che Confartigianato vuole offrire anche ai propri soci. E quando si parla del tema quanto mai attuale dell'energia, dell'aumento dei costi energetici e dell'indipendenza energetica, Confartigianato lo fa aggregando il territorio, quindi cittadini ed imprese, consentendo da una parte di intercettare, come ha fatto, contributi e risorse pubbliche, ma anche di sensibilizzare sia cittadini che imprese su quello che sono le possibilità che a livello normativo sussistono per dare una risposta a questo grande tema.
1: Ascoltiamo ora Ilaria Dusi dell'area Energia e Sostenibilità di Confartigianato Vicenza.
3: Il riscontro è stato assolutamente molto positivo. Ho visto una partecipazione molto attiva sia da parte di privati cittadini che aziende o titolari d'azienda. Abbiamo affrontato gli argomenti più vari, insomma. C'è molta diffidenza effettivamente rispetto al fatto che sia gratis, insomma, rispetto alla gratuità di questa opportunità. Acerta si pone degli obiettivi che vanno oltre il mero aspetto economico, per cui ecco, è bene abbattere questa diffidenza.
1: Parliamo ora di sport. Domenica 20 settembre si è corsa la MSIC Running Festival e Confartigianato Vicenza ha scelto anche quest'anno di essere tra i main partner dell'evento. Sentiamo Cristian Malinverni, presidente del raggruppamento di Tiene di Confartigianato Vicenza.
4: Perché lo sport e il mondo della regionalità hanno sempre più legami, sempre più contatti. Sicuramente nei valori, perché come gli sportivi, in questo caso i maratoneti, si devono allenare per tantissimo tempo, sacrifici per raggiungere gli obiettivi, tanto quanto i nostri artigiani impegnano il loro tempo e energie per arrivare agli obiettivi aziendali, soprattutto di professionalità. Il volontariato, molto molto importante, tantissimi volontari che aiutano le iniziative sportive, anche in questo caso come questa maratona, sono artigiani, sono nostri associati. E infine un aspetto sicuramente economico. Il mondo delle imprese di Confartigianato è sempre più dentro lo sport, tantissimi nostri soci lavorano e creano business e creano economia all'interno dello sport. Quindi Confartigianato oggi sta aprendo degli uffici mirati al mondo delle associazioni, al mondo delle imprese, perché ovviamente organizzare eventi come questi tanti anni fa venivano fatti e gestiti in casa. Oggi ci vuole professionalità.
1: Terminiamo con gli appuntamenti. Fino al 18 ottobre a Palazzo Tiene a Vicenza è visitabile la mostra L'eleganza del saper fare, dedicata al percorso professionale e creativo della sarta vicentina Paola Girardi. Invece domenica 4 ottobre quattro distillerie della provincia aprono le porte per la 29esima edizione di Distillerie Aperte, con visite guidate e degustazioni. Ultimi biglietti disponibili per Scuola per genitori. Le tre serate, in programma martedì 6 e 13 ottobre e il 3 novembre, vedranno la partecipazione di Stefano Rossi, Daniela Lucangeli e Vincenzo Schettini. Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'impresa fa notizia, ci risentiamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato l'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
5: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
6: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com, alla sezione podcast. Radio Vicenza. Meteo.
7: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza. Vediamo il tempo per città e provincia. Nei prossimi giorni continuerà a prevalere l'alta pressione, con cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. Anche oggi temperature tra 13 e 26 gradi, con condizioni simili anche giovedì. Venerdì qualche nube in più, ma ancora tempo asciutto. Sabato ancora stabile, anche se con un primo lieve calo delle temperature, minime intorno agli 11-12 gradi e massime sui 23-24 gradi. Il vero cambiamento del tempo al momento non è atteso prima di sabato. Si nota soprattutto un graduale calo termico, mentre per un peggioramento con piogge bisognerà aspettare ulteriori conferme per la prossima settimana. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
8: Meteo, in collaborazione con...
9: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
10: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
11: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
12: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Niente, spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: Alessio Bernabei, primo caffè. Allora, oggi è mercoledì, tra le altre cose. Vabbè, il primo caffè io l'ho preso prima, ve l'ho anche detto quando l'ho preso. Spero che anche voi abbiate già fatto magari colazione, siate pronti per affrontare la giornata. Poi è mercoledì, abbiamo avuto l'impresa fa notizia, tutti gli appuntamenti informativi del mercoledì. E io sono un po' scomparso, in realtà, ma ero qua, ero qua, ma chiaramente ho lasciato il posto alla nostra redazione per questo appuntamento importante del mercoledì. Allora, sono le 7.54, è proseguita anche ieri la corsa di fornimento a Vicenza dopo lo sconto sul prezzo della benzina. Ragazzi, siamo un po' in tutta Italia. I distributori Eni sono stati presi d'assalto con code e un lavoro decisamente superiore al normale per i benzinai. In alcune stazioni, secondo i gestori, è stato erogato fino a 5 volte il quantitativo abituale di carburante, tanto da rendere necessari rifornimenti extra. Non tutti però hanno scelto i distributori Eni, anche perché diversi automobilisti hanno preferito le cosiddette pompe bianche alla ricerca del prezzo più conveniente. Un effetto sconto che oltretutto adesso non è più solamente di Eni, ma anche di IP e di altre importanti, diciamo, catene di distribuzione di carburante. Quindi è una cosa che sta un po' dilagando a macchia d'olio. È un bene sicuramente per tutti quanti noi, anche perché c'è, diciamo, questa possibilità di respirare, soprattutto chi lavora molto, che si sposta molto in macchina, no? Risparmierà sicuramente molti soldi. Poi oltretutto Eni ha anche comunicato che per quanto riguarda la luce e il gas, parliamo di utenze domestiche, applica uno sconto importante da ottobre proprio, mi pare, non so, c'è una percentuale piuttosto alta di sconto per quelli che ne hanno diritto, che non so, dovranno fare una richiesta particolare. Comunque, vabbè, qualcosa si muove e questo sicuramente viene in nostro aiuto.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Pubblicità. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Caro Energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
10: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitud, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che ha subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
9: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani anni e 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
11: In questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
12: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto.
9: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la 3ª volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo che non è indagato. Ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Una buona giornata.
13: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Your hit music station.
16: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Lost Frequencies e Mary Froese con Paraíso alle 8-9 minuti. Eccoci qua ancora insieme, ora 2 di Buongiorno Vicenza. Sono Marco Picchio, salve, ben trovati. Vi vedo belli pronti per affrontare la giornata. Questo mercoledì 30 settembre, chiudiamo in bellezza questo mese, dai. Allora, produciamo, visto che si va al lavoro, produciamo al massimo, diamo il massimo di noi stessi, per anche a scuola, chiaramente, ci mancherebbe altro. Dunque, io vi porto fino alle 9, abbiamo ancora un po' di notizie da commentare insieme. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete contattarci.
1: Questa è la radio dei vicentini, la raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti, seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

Cat's Eye con Animal, una bella hit veramente di quest'estate. 8:15, siete su Radio Vicenza, buongiorno. E abbiamo pronta un'altra notizia, un po' allarmante devo dire, perché parliamo di droga tra i giovani. Preoccupa il consumo di sostanze tra i giovani vicentini, con un'età di approccio che secondo gli operatori tende ad abbassarsi, quindi sempre più giovani. Tra i fenomeni osservati c'è anche l'uso del cosiddetto gas esilarante, venduto in bombolette e utilizzato da giovanissimi come sostanza ricreativa, chiamiamola così. Il direttore del SERD dell'USL Ottoberica, Mauro Codogno, lancia l'allarme sui rischi possibili, tra cui danni neurologici e scompensi psicotici. Il fenomeno sarebbe inoltre favorito dalla facilità con cui il prodotto può circolare anche attraverso i social. Per gli operatori diventa quindi sempre più importante intercettare precocemente i comportamenti a rischio.

0: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, un Gigi D'Alessio che ultimamente torna un po' come il prezzemolo, no? in vari duetti lo ritroviamo. Cioè, in questa canzone devo dire mi piace molto la fusione di queste due voci. Alfa è un giovane bravo veramente, insomma, poi vabbè, Gigi D'Alessio è uno che ha un'esperienza, diciamo un genere tutto suo, un po' melodico, un po' particolare, però ultimamente anche lui si è saputo, come posso dire, riciclare un po', perché altrimenti rischiava di cadere nel dimenticatoio. Invece con questi featuring che sta facendo, devo dire che insomma sta tornando veramente alla grande. Detto ciò, ci fermiamo un istante perché torniamo fra poco.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di

0: ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

una canzone allegra ci vuole a questa ora di mattina, no? Come questa, poi fantastica. Jason Derulo con Savage Love alle 8.27. Siete su Radio Vicenza. Buongiorno, siamo a Cartigliano a questo punto, dove sono stati identificati due nuovi casi di dengue dopo quelli rilevati nei giorni scorsi. Secondo l'URSS 7 Pedemontana, i due casi sarebbero verosimilmente autoctoni, cioè legati a una trasmissione avvenuta sul territorio, e i pazienti si trovano attualmente a domicilio. Per contenere il rischio di contagi ulteriori è stata quindi estesa anche la disinfestazione straordinaria già effettuata nei giorni scorsi. L'intervento interesserà un'area circolare con un raggio di 600 metri nella zona sud del centro di Cartigliano. La dengue viene trasmessa esclusivamente attraverso la puntura di zanzare infette, soprattutto la zanzara tigre, e tra i sintomi possibili, lo ricordiamo, ci sono febbre, mal di testa, dolori muscolari, articolari e disturbi gastrointestinali, che potrebbero comunque facilmente essere confusi con un'influenza o un virus parainfluenzale o qualcosa del genere. Quindi attenzione, ecco tutto qua.

0: Beh, è sempre più frequente che artisti anche abbastanza giovani, insomma, no, facciano collaborazioni insieme, come in questo caso Annalisa con Ross Villain, Eva più Eva la canzone. È bello vedere queste fusioni, no? Escono fuori sempre delle canzoni molto carine. Siamo arrivati alle 8.35, buongiorno, questa è Radio Vicenza, io sono Marco Picchio e adesso i social, mi raccomando, i nostri canali social. Se vi fosse sfuggito, magari sappiate che noi siamo anche su Instagram, siamo su Facebook, quindi potete tranquillamente cercarci, iniziare a seguirci e ricevere intanto sul vostro telefonino un sacco di informazioni utili, per esempio i nostri breaking news riguardanti gli eventi del territorio, lo sport. Quindi mi raccomando, ci contiamo, appena avete un attimo di tempo entrate a far parte della nostra grande community.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Beh, abbiamo creato veramente un'atmosfera particolare, quasi da club. Il club delle 8:40 di mattina, di quelli che si svegliano e vanno al lavoro o a scuola. Eccoci qua, buongiorno Vicenza, sono Marco Picchio, siamo ancora in diretta per una ventina di minuti. Un'altra notizia che arriva da Bassano del Grappa: a un anno di distanza dall'aggressione subita a 13 anni al Luna Park di Prato Santa Caterina, l'incubo per un ragazzino di Bassano non è ancora finito. Il giovane era stato picchiato e filmato da un gruppo di bulli e oggi il video del pestaggio è tornato a circolare sui social attraverso un profilo falso. La ricomparsa delle immagini è stata accompagnata da nuove minacce rivolte al ragazzo e, secondo la famiglia, anche alla madre. Da qui una nuova denuncia e l'avvio di ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri per individuare chi si nasconde dietro questo profilo. Intanto, sul piano giudiziario, il fascicolo relativo all'aggressione di un anno fa è ancora fermo a Venezia e i responsabili non sono stati puniti. Per la famiglia, quindi, a distanza di 12 mesi, la vicenda resta ancora aperta e continua a creare ovviamente tanta preoccupazione.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: C'era Charlie Puth con Beat Yourself Up alle 8:49:50 quasi 50. Siamo diretti verso la fine dello spazio di oggi, di mercoledì 30 settembre 2026. Non so come, ma io sono convinto che tutto sta partendo nel modo giusto, che la giornata sia partita per tutti voi nel modo giusto, ma non perché ci siamo noi, ma sicuramente magari anche la nostra compagnia, le nostre chiacchiere, la nostra musica vi aiutano in questo. Quindi buona giornata e mi raccomando, date il massimo in tutte le vostre attività. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo subito.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: che mandano con noi mamma non mamma 857, ma io vi amo tutte le mattine, sono con voi qua la mattina a prendere il caffè, il primo caffè della giornata, e lo faremo ancora domani, giovedì 1° ottobre, quindi cambiamo completamente mese, cambiamo registro, ma non cambiamo le temperature, da quello che leggo un po' dalle previsioni meteo, almeno per alcuni giorni. Ci sentiamo domattina, vi aspetto alle 7, chiudiamo la nostra trasmissione come sempre con il disco Remember, che appartiene in questo caso ai Modern Talking. Vi ricorderete sicuramente questa canzone, magari il titolo adesso non vi dice nulla, ma quando poi fra un istante l'ascolterete capirete di cosa sto parlando. You are my heart, you are my soul. Un bacio da Marco Picchio, ciao, a domani.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
7: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative degli operatori del mercato per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%. Contestualmente altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto Arera ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente, così le famiglie rischiano un caporetto, l'allarme dei consumatori. Dal pomeriggio alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, si tratta di una terza lettura dopo l'ok con modifiche del Senato, fa ripuntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto venne battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto. La votazione finale dovrebbe esserci il prossimo 8 ottobre. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativo dei paesi NATO di isolare la regione di Kaliningrad. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata, un bambino è morto per il crollo della sua casa colpita dai droni russi. Le forze di difesa aerea ucraine, fa sapere Kiev, hanno neutralizzato nella notte 5 missili balistici e 155 droni. È tutto, a più tardi.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Siamo al 30, ultimo giorno del mese di settembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, la giornata trascorrerà tranquillamente in modo sereno e piacevole. Toro, accantonate per oggi la diffidenza verso il prossimo, cercate di fidarvi un pochettino di più. Gemelli, siate pronti a battervi con tutte le vostre forze. Cancro, non prendete iniziative, ma adattatevi alle circostanze. Leone, oggi potrete cogliere ottimi risultati in tutti i campi. Vergine, giornata ricca di buone idee e ottime aspirazioni. Bilancia, date ascolto all'intuito negli incontri di lavoro. E Scorpione, ottima giornata per consolidare ciò che avete avviato. Sagittario, un po' di tensione con il partner, quindi cercate di rilassarvi. Amici del Capricorno, avrete maggiore facilità d'intesa con i vostri familiari. Acquario, giornata impegnativa, risolverete un problema per fortuna. E l'ultimo segno dello zodiaco è come sempre quello dei pesci, ce ne occupiamo subito, avrete tanta grinta e tanto dinamismo, anche se sarà discreta la salute, quindi un pochettino di attenzione. E con questo ho concluso anche l'oroscopo di oggi, a domani con nuovi consigli e un nuovo mese.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi del Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza. Vediamo il tempo per città e provincia. Nei prossimi giorni continuerà a prevalere l'alta pressione, con cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. Anche oggi temperature tra 13 e 26 gradi, con condizioni simili anche giovedì. Venerdì qualche nube in più, ma ancora tempo asciutto. Sabato ancora stabile, anche se con un primo lieve calo delle temperature, minime intorno agli 11-12 gradi e massime sui 23-24 gradi. Il vero cambiamento del tempo al momento non è atteso prima di sabato. Si nota soprattutto un graduale calo termico, mentre per un peggioramento con piogge bisognerà aspettare ulteriori conferme per la prossima settimana. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Nella notte dove

Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.

0: Pubblicità.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitud annuncia sconti sulle bollette di luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di Arera. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e AP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5 percentuale, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: All the hits.
13: Your hit music station.
14: Radio Vicenza, the new hit.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
2: Tutti in centro.
3: Sono particolarmente contenta di questo mercoledì perché è l'ultimo giorno di questo mese di settembre, perché il mese di ottobre e il mese di novembre a me proprio non piacciono, però dai, bisogna essere happy lo stesso. E allora benvenuti nella nostra mattinata, quella con la Vale, che inizia così.
2: Tutti in centro.

0: nostro sound, quello di Radio Vicenza. Come ci ascoltate, miei cari? Dove siete? Cosa state facendo? Quante domande! Però dai, rispondete, ci state ascoltando in DAB, in FM, dal vostro assistente digitale. E poi cosa c'è? Perché io mi dimentico le cose. Dal nostro sito, giusto, giusto. Insomma, diteci e raccontateci la vostra mattinata con Radio Vicenza di sottofondo. Dai che vi aspetto al 371 1200 116.
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: stasera non. Oggi parliamo di musica, lo facciamo come del resto ogni settimana, bene o male, dandovi delle belle anticipazioni, perché parleremo insomma del ritorno in grande stile di Cesare Cremonini, ma parleremo anche di Vasco Rossi, che potrebbe tornare a Sanremo come super ospite per celebrare i suoi 50 anni di carriera. Oggi partiamo da queste notizie, a fra poco!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Sai che stiamo ascoltando un sacco di bella musica e poi voglio parlarvi di Vasco Rossi. Ragazzi, che colpaccio se al Festival di Sanremo ci sarebbe proprio lui come super ospite. Ah, il buon Stefano De Martino sta lavorando intensamente, ragazzi. Ci sono questi rumors. Vasco Rossi, infatti, potrebbe tornare a Sanremo come super ospite proprio per celebrare i suoi 50 anni di carriera. La partecipazione ovviamente non è ancora stata confermata, ma secondo le prime indiscrezioni il rocker di Zocca potrebbe essere tra i grandi protagonisti del Festival 2027, al debutto, come dicevo, di Stefano Di Martino come conduttore e anche direttore artistico. Beh, ragazzi, è un ritorno che avrebbe sicuramente un peso particolare, considerato il rapporto, tra l'altro, che non fu proprio tanto semplice tra Vasco Rossi e il Festival di Sanremo. Ricordiamolo, era il 1982 e lui arrivò ultimo con Vado al Massimo, mentre l'anno successivo fu penultimo con Vita Spericolata. Proprio nel 1983 lasciò il palco prima della fine del brano, protestando contro l'obbligo poi del playback. Ora il contesto, 40 anni dopo, sarebbe sicuramente diverso. Vasco potrebbe celebrare mezzo secolo di carriera con uno show capace di rompere ancora una volta gli schemi e magari, attraverso un medley dei suoi più grandi successi, celebrare proprio appunto la sua carriera. Nel frattempo vi dico che continua a macinare numeri su numeri, oltre 550.000 biglietti venduti in appena 30 minuti per le 10 date previste all'Olimpico di Roma nel 2027. E voi a Sanremo lo vedreste bene come super ospite Vasco? Io sì.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
0: Come mi piace ascoltare un sacco di bella musica con voi, come mi piace parlare dei grandi artisti, ci sono un bel po' di anticipazioni, ragazzi. E poi leggevo i vostri messaggi, sapere che probabilmente, forse, chi lo sa, ci potrebbe essere proprio Vasco Rossi come super ospite. Quanti commenti sono arrivati per il Festival di Sanremo. Dai, work in progress, sicuramente. Allora, il buon Cesare Cremonini, miei cari, intanto vi dico che presenterà dal vivo in anteprima il suo nuovo album e lo farà proprio nella città in cui il disco ha preso forma. L'appuntamento è per il 20 di ottobre a Londra, 3 giorni prima dell'uscita ufficiale dell'album prevista per il 23 ottobre. Questo nuovo album, che è stato recentemente, come dicevo, registrato in quel di Londra con alcuni fra i più importanti musicisti internazionali, apre una nuova fase nel percorso artistico di Cesare Cremonini e nasce anche un po' dal desiderio di rimettere la musica al centro di tutto, al primo posto. E quindi, dopo gli stadi, i grandi spazi, per questa occasione l'artista ha scelto una dimensione un po' più raccolta, tornando alla musica suonata dal vivo e ad un luogo in cui il nuovo progetto è nato. E dopo Londra, attenzione, Cremonini sarà nei Palasport di Bologna, Torino e Milano tra novembre e dicembre.

0: Pubblicità.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

0: together with amazing shit. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo mercoledì 30 settembre. A Bassano del Grappa i carabinieri hanno denunciato una 46enne accusata di una serie di furti di portafogli e dell'utilizzo indebito di carte di pagamento. Le indagini sono partite dalla denuncia di un'infermiera dell'ospedale San Bassiano. Le immagini delle telecamere hanno portato all'identificazione della donna. Durante una perquisizione sono stati recuperati 4 portafogli con carte e documenti riconducibili a diversi dipendenti dell'ospedale. La donna è stata denunciata a piede libero. Paura ieri in Val di Gares per un escursionista di 56 anni di Val Brenta. L'uomo, mentre percorreva il sentiero 762 in località Vane Diei, è scivolato, precipitando per 7-8 metri dalla scarpata. Era con altre 2 persone. Individuato dall'elicottero del SUEM, è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Belluno con un possibile politrauma. Nella giornata soccorse anche 2 escursioniste tedesche e un ciclista ferito in e-bike. Moltiplicare gli sforzi per diffondere una vera cultura della sicurezza è l'appello della CISL Vicenza dopo l'incidente mortale alla Tobaldini di Altavilla Vicentina, costato la vita ad un operaio metalmeccanico in seguito ad una caduta. Il segretario provinciale Raffaele Consiglio esprime cordoglio alla famiglia e chiede che sia fatta piena luce sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità. La CISL sollecita più formazione, investimenti e strumenti adeguati per prevenire altri incidenti. Sono ancora aperte a Valdagno le iscrizioni a Fuori Classe, il doposcuola promosso dal comune per bambini e ragazzi della primaria e della scuola media. Il servizio riparte lunedì 5 ottobre negli spazi dell'ex oratorio Don Bosco, con attività di studio, compiti, gioco, sport e creatività. Per la primaria confermate le fasce dalle 14 alle 18 e dalle 16 alle 18. Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito del comune. Bene, tutto anche con questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Tanta musica e tante chiacchiere nel nostro Tutti in Centro. Ed eccoci qua, benvenuti miei cari nella nostra seconda ora. Sempre con me, con la Vale, pronta fra pochissima a fare un sacco di saluti. E allora 371 1200 116.
2: Tutti in Centro.

0: Splendidi, aspetta che saluto Elisabetta, aspetta che saluto Gianni, Francesca, Patti, Pamela, ci state raccontando la vostra giornata e questo mi piace tanto. Fatelo anche attraverso i social, mi raccomando, nella nostra pagina Facebook ufficiale, anche nella mia Valentina La Rocca. Mi piace parlare di musica, mi piace parlare di grandi artisti e allora attenzione perché vi parlo anche di Antonello Venditti che tornerà nei Palasport il prossimo anno con un nuovo tour. Il cantautore romano ripartirà infatti l'8 di marzo dal Palazzo dello Sport di Roma, proprio nel giorno del suo compleanno, con una bellissima anteprima speciale che poi darà il via al suo nuovo tour. Il ritorno nei Palasport arriva dopo 2 anni di celebrazione per una canzone storica, ragazzi, il quarantennale di Notte prima degli esami, dell'album Cuore, che hanno portato Venditti davanti ad oltre 300.000 spettatori e più di 60 date in giro per l'Italia. E ora si apre anche questo nuovo capitolo con uno spettacolo che accompagnerà il pubblico tra passato, presente e futuro, mentre vi do una chicca: l'artista infatti è impegnato in studio anche per lavorare a nuova musica e quindi dopo Roma il tour proseguirà tra aprile e maggio per Mantova, Torino, Bergamo, Milano, Padova, Ancona, Firenze, Bari, Napoli e Messina, e quindi sicuramente una nuova occasione per ascoltare dal vivo i grandi classici di questo grande artista italiano.
1: Tutti in centro.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: A me piace parlare di musica, lo sapete che cerco di scovare tutte le notizie inerenti a varie anticipazioni, a album, a concerti, a eventi. E a voi, insomma, piace sapere di questo o di quell'altro artista, quindi magari chiedetemi anche in particolare se ho notizie sul vostro big preferito. Intanto, fra pochissimo, vi parlo di Shakira.
1: Tutti in centro!

senti che sound, senti che successi. Voi avete alzato il volume perché qui noi in radio lo abbiamo fatto. C'è tanta bella musica, miei cari, da ascoltarci insieme. Fra questi successi, eccomi qua a parlarvi di Shakira, che ha raggiunto un nuovo traguardo globale. La canzone Dai Dai, che ci portiamo avanti dai mondiali, brano che ha cantato insieme a Burna Boy, legato agli ultimi, come dicevo, mondiali di calcio, che ho ancora come suoneria, tra l'altro, ha superato la bellezza di 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. La canzone, che è rimasta per 7 settimane al primo posto della classifica globale, si è confermata così fra le grandi hit internazionali di questo 2026. Sicuramente questo, ragazzi, è un momento d'oro per Shakira. La pop star infatti si sta preparando ad inaugurare a Madrid la sua residence europea allo Shakira Stadium, che ha già superato i 500.000 biglietti venduti con tutte le date sold out. E poi in parallelo c'è anche Eslatina, una nuova piattaforma culturale dedicata al dialogo tra Spagna e America Latina attraverso musica, moda, arte, letteratura, gastronomia e danza, e dove al centro ci sarà Macondo Park, una città temporanea ispirata al realismo magico, con 8 padiglioni tematici e tanti artisti tra nomi affermati e nuovi talenti. Insomma, un progetto che mi va a raccontare un legame culturale che, come dice Shakira, ha smesso da tempo di essere un oceano.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza. Vediamo il tempo per città e provincia. Nei prossimi giorni continuerà a prevalere l'alta pressione, con cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. Anche oggi temperature tra 13 e 26 gradi, con condizioni simili anche giovedì. Venerdì qualche nube in più, ma ancora tempo asciutto. Sabato ancora stabile, anche se con un primo lieve calo delle temperature, minime intorno agli 11-12 gradi e massime sui 23-24 gradi. Il vero cambiamento del tempo al momento non è atteso prima di sabato. Si nota soprattutto un graduale calo termico, mentre per un peggioramento con piogge bisognerà aspettare ulteriori conferme per la prossima settimana. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: sono accadute tante cose nell'estate 2026 che anche noi qui abbiamo raccontato. Fra queste la scomparsa il 25 agosto a 80 anni di Dolly Parton, che presto potrebbe avere anche un aeroporto dedicato a lei, e non uno qualunque, bensì quello internazionale di Nashville. Infatti la Metropolitan Nashville Airport Authority ha votato all'unanimità 6-0 per modificare le regole sulle intitolazioni e avviare così ufficialmente il percorso per rendere omaggio alla grande leggenda del country. Il nome definitivo non è ancora stato deciso, ma tra le ipotesi c'è proprio Dolly Parton International Airport. Il progetto ha già incassato il sostegno anche del governatore del Tennessee, dei vertici dello scalo e, secondo anche le recenti informazioni, ovviamente anche l'approvazione della famiglia e della fondazione della cantante.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali perfino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 30 settembre a cura di Martino Montagna. Una giovane di 26 anni, residente a Vicenza, si è presentato al pronto soccorso del San Bortolo con un proiettile conficcato nel braccio. Ferito nel weekend, non ha fornito spiegazioni agli investigatori, dando versioni diverse sul luogo dell'accaduto. La squadra mobile indaga senza escludere alcuna pista, dal debito di droga ad un regolamento di conti fino alla gelosia. Rubava i portafogli dagli armadietti degli infermieri dell'ospedale San Bassiano e utilizzava le loro carte di pagamento. Una 46enne di Bassano, dipendente di una ditta di pulizie, è stata denunciata dai carabinieri. Le telecamere hanno permesso di identificarla. Durante la perquisizione sono stati trovati 4 portafogli appartenenti a dipendenti dell'ospedale. Controlli dei carabinieri nel weekend a Bassano, in quartiere San Vito, denunciato un 63enne del posto, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,99. In via Da Vinci, denunciato un 52enne di Marostica, trovato con un cutter e in stato di alterazione. Sanzionati anche un 47enne in via San Rocco e un 33enne marocchino di Cassola, fermato a Romano De Zelino. Sabato 3 ottobre alle 21 il Teatro Civico di Schio ospita All'Italiana, concerto di anteprima della stagione musicale 2026-2027. Sul palco l'Orchestra Giovanile Regionale Filarmonia Veneta, diretta da Giovanni Costantini, con il violinista trevigiano Vikram Francesco Sedona. In programma musiche di Schubert, Mendelssohn e Wieniawski. Tiene torna nel Rinascimento con Tiene 1492, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Nel centro storico rivivono il mercato rinascimentale europeo, antichi mestieri, costumi, musica, spettacoli, sbandieratori e specialità della tradizione. Un viaggio del passato per riscoprire la storia e la vocazione commerciale della città. L'ingresso è libero. Termina qui anche questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Dai che abbiamo superato mezzogiorno, benvenuti ancora, bentornati in quella che è la nostra ultima ora.

0: vostra bella musica di sottofondo, ci sono i social a vostra disposizione, non solo la pagina Facebook della radio, ma anche la mia, Valentina La Rocca. C'è il nostro WhatsApp, quindi continuate, mi raccomando, a dirla vostra su questo o quell'altro artista e anche magari sul ritorno dei Blu Vertigo. Voi Morgan e il resto della band vi piacciono? Dite la vostra, dai, perché dopo 27 anni, dopo zero, i Blu Vertigo potrebbero finalmente tornare con un nuovo album di inediti. Eh sì, perché recentemente Morgan, pensate, in una intervista ha svelato di avere un impressionante numero di canzoni già pronte, la bellezza di 91. La reunion della band non sembra quindi destinata a fermarsi solo al tour, e no, a quanto pare ci sarà presto nuova musica. Il cantautore, come dicevo, ha raccontato di aver scritto complessivamente 91 pezzi, anche se per ora non ha aggiunto dettagli su questo progetto discografico. Noi ricordiamo che sono passati un bel po' di anni da quest'ultimo album Zero, perché risale il tutto al 1999. Poi nel 2001 arrivò anche Pop Tools, ma la band si fermò mentre Morgan intraprendeva la carriera da solista. Poi ci fu un album che non vide mai appunto l'uscita, e ora qualcosa sembra essersi mosso. Dopo 27 anni voi siete pronti a riascoltare un nuovo album dei Blu Vertigo? Dite la vostra!
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
12: Certo che anche oggi il tempo è passato veloce. Del resto, miei cari, quanta bella musica ci siamo ascoltati sino a qui, un successo dietro l'altro. E come sempre, bene o male accade, ogni settimana qualche anticipazione musicale ve la do. E quindi, miei cari, vi dico che Rocco Hunt e Clementino insieme per la prima volta, in un intero album, tra l'altro, si chiamerà The Album e arriverà il prossimo 6 di novembre. L'annuncio è arrivato con un trailer girato in uno scenario speciale, una cena vista mare sulla costiera amalfitana, la terra ovviamente che entrambi hanno sempre portato nella loro musica. Sono due artisti che hanno ovviamente due percorsi diversi, ma legati da una lunga amicizia e da una comune anima hip hop. Il loro legame artistico è nato tanti anni fa, quando Rocco Hunt partecipò a una delle sue prime battle di freestyle e trovò proprio Clementino in giuria, e fu proprio lui a riconoscerne il talento. Da allora sono arrivati brani condivisi, diventati importanti per il rap italiano, a partire da Oma o Sole, fino a questo nuovo progetto che promette di celebrare le loro radici e la loro storia.
13: Tutti in centro!

0: bella la nostra mattinata, belli i nostri successi, quelli che ci siamo ascoltati intensamente insieme. Quante canzoni abbiamo ascoltato a volume alto di Claudio Baglioni, mamma mia. Perché vi parlo di lui? Perché continua il suo viaggio verso il Grand Tour con un nuovo suggestivo frammento dedicato a Un treno per dove. Allora, il brano, che è tratto dalla Vita è adesso, l'album più venduto di sempre in Italia, torna protagonista di un nuovo video frammento pubblicato recentemente sui social ufficiali dell'artista. Ci sono immagini storiche, ci sono nuove elaborazioni visive, musica e parole che si intrecciano proprio in un racconto dal sapore cinematografico. A dare voce a alcuni passaggi del testo è Anna Foglietta, aggiungendo così una nuova dimensione alle parole di Claudio Baglioni. Tutto questo per dirvi che c'è un appuntamento importante per celebrare questo Grand Tour, appuntamento fissato per il 24 di ottobre a Piazza di Siena a Roma, con 7 concerti live. In scaletta ci saranno i grandi successi di Claudio Baglioni e per la prima volta dal vivo, nella sua interezza, tutte le canzoni della Vita è adesso. Un viaggio che, ricordo, terminerà il 23 ottobre del 2027, che lo porterà in giro per l'Italia ai Fori Imperiali.
1: Tutti in centro!

0: arrivati alla fine anche di questo nostro Tutti in Centro, dedicato un po' ai grandi artisti. Noi ci risentiamo dunque domani alle 10 per tante altre curiosità. Vi aspetto, ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro!

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Box Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
1: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
2: Bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo con energia e sostenibilità. Una delegazione vicentina guidata da Gianluca Cavioni in veste di presidente del consorzio CAEM di Confartigianato Imprese Vicenza ha partecipato a Chia in Sardegna alla 22esima edizione di Energies and Sustainability Confartigianato High School. L'appuntamento annuale è dedicato all'analisi degli scenari geopolitici, economici ed energetici e del loro impatto sul futuro delle imprese, con un confronto sulle soluzioni per accompagnare artigiani e piccole imprese verso un'economia più sostenibile. Sentiamo Gianluca Cavion.
3: Sono state delle giornate veramente intense con dei relatori di grandissimo spessore. La presenza del ministro Pichetto Fratin ci ha dato anche delle opportunità, ma soprattutto ho visto la disponibilità del ministro a portare a termine quelle che sono un po' le nostre richieste. Come consorzio CAEM vogliamo essere vicini alle nostre imprese, in un momento molto particolare, proprio per questo che grazie ai nostri 7.000 associati nel 2025 siamo riusciti a far risparmiare alle nostre imprese 5,4 milioni di euro. Continuiamo a spingere per quanto riguarda l'energia rinnovabile, ma riteniamo che deve essere anche sostenuto il nuovo nucleare. Noi, come Acerta, la nostra comunità energetica che abbiamo costituito un anno fa, stiamo raggiungendo dei numeri importantissimi e abbiamo necessità e bisogno di avere tante persone, perché abbiamo bisogno sia di produttori ma anche dei consumatori.
2: Passiamo a Make the Next, il festival dedicato ai giovani imprenditori che si è svolto venerdì 18 settembre scorso. Per questa prima edizione ascoltiamo Gianni Mezzalana, presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Veneto.
4: Le proposte che abbiamo portato alla regione sono frutto di un position paper che abbiamo costruito. Tutti gli artigiani del territorio della regione si sono uniti in tavoli rotondi per costruirlo. Le due proposte, diciamo, che abbiamo portato perché il Veneto possa concretizzare le nostre richieste. In particolare quella che mi era più cara è quella di cambiare il criterio di vista del giovane imprenditore, perché un giovane imprenditore tendenzialmente adesso lo consideriamo giovane solo fino ai 35 anni, tutti i bandi eccetera. In realtà non è solo questo il punto di vista, perché ad esempio immaginiamo un ragazzo che per 20 anni resta dipendente, a 39 anni apre una partita IVA, trova tutte le problematiche con clienti, fornitori, banche, probabilmente anche deve gestire dei dipendenti, ma non è più considerato un giovane imprenditore, mentre se ha l'azienda ipoteticamente da 3 mesi, imprenditorialmente parlando è un neonato.
2: Ed ecco Alberto Facchin, presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Vicenza.
5: È un grandissimo orgoglio, un onore avere oggi ospite qua il Movimento Giovani di tutta la Regione Veneto, a Vicenza, nella prestigiosa villa del Quoa. E non nascondo l'emozione, perché dopo un lungo percorso siamo riusciti ad avere formato questo evento qua, che ci ha portato grandissima soddisfazione il raggiungimento di questo, e attendiamo risposte anche dalla regione, visto che hanno stanziato 400.000 euro per il passaggio generazionale, che era un tema molto sentito dai giovani fin da sempre, soprattutto anche tramite il nostro position paper, che è stato frutto di un lavoro importante che ha durato alla fine quasi un anno. E attendiamo appunto che vengano calati a terra realmente, quindi si attende questa delibera.
2: Al festival è intervenuto anche Massimo Bitonci, assessore alle imprese e al commercio della Regione Veneto.
6: Uno dei temi più importanti è proprio legato al ricambio generazionale che stiamo affrontando come Regione Veneto, con un intervento inizialmente di 400.000 euro, però lo rideremo strutturale, che volge all'accompagnamento, quindi non solamente la formazione dei giovani e degli imprenditori che poi vogliono passare la propria impresa alla propria famiglia, quindi ai propri ragazzi, oppure guardando anche verso altre tipologie anche di cessione o acquisizione o di filiera, ma anche un'attività di consulenza e un'attività anche di accompagnamento, perché lo faremo attraverso questo sistema camerale, quindi attraverso Union Camere, ma lo faremo anche attraverso la nostra società strumentale che si chiama Veneto Sviluppo, che già fa operazioni con le imprese, già conosce le imprese, che quindi può accompagnare i nostri imprenditori.
2: Ci prendiamo ora una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa fa notizia.
7: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
2: E rieccoci qui su Radio Vicenza con l'impresa fa notizia. Riprendiamo dalla fiera SEC di Vicenza, dedicata in particolare agli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo di energia. Confartigianato Vicenza ha partecipato con una serie di appuntamenti, parlando anche di Acerta, la comunità energetica promossa dall'associazione. Sentiamo il segretario generale Francesco Tibaldo.
8: Abbiamo portato oggi in fiera il nostro caso studio, mi verrebbe da dire, di Acerta, la comunità energetica che abbiamo costituito come Confartigianato Vicenza assieme ad altre confartigianato a livello nazionale nel 2024 e che nel frattempo ha raggiunto anche la sua fase matura, avendo oltre 1500 aderenti, 450 impianti fotovoltaici, e quindi questa è uno dei pezzetti di soluzione che Confartigianato vuole offrire anche ai propri soci. E quando si parla del tema quanto mai attuale dell'energia, dell'aumento dei costi energetici e dell'indipendenza energetica, Confartigianato lo fa aggregando il territorio, quindi cittadini ed imprese, consentendo da una parte di intercettare, come ha fatto, contributi e risorse pubbliche, ma anche di sensibilizzare sia cittadini che imprese su quello che sono le possibilità che a livello normativo sussistono per dare una risposta a questo grande tema.
2: Ascoltiamo ora Ilaria Dusi dell'area Energia e Sostenibilità di Confartigianato Vicenza.
9: Il riscontro è stato assolutamente molto positivo. Ho visto una partecipazione molto attiva sia da parte di privati cittadini che aziende o titolari d'azienda. Abbiamo affrontato gli argomenti più vari, insomma. C'è molta diffidenza effettivamente rispetto al fatto che sia gratis, insomma, rispetto alla gratuità di questo, di questa opportunità. Acerta si pone degli obiettivi che vanno oltre il mero aspetto economico, per cui ecco, è bene abbattere questa diffidenza.
2: Parliamo ora di sport. Domenica 20 settembre si è corsa la M6C Running Festival e Confartigianato Vicenza ha scelto anche quest'anno di essere tra i main partner dell'evento. Sentiamo Cristian Malinverni, presidente del raggruppamento di TN di Confartigianato Vicenza.
10: Perché lo sport e il mondo dell'artigianalità hanno sempre più legami, sempre più contatti. Sicuramente nei valori, perché come gli sportivi, in questo caso i maratoneti, si devono allenare per tantissimo tempo, sacrifici per raggiungere gli obiettivi, tanto quanto i nostri artigiani impegnano il loro tempo e energie per arrivare agli obiettivi aziendali, soprattutto di professionalità. Il volontariato, molto molto importante, tantissimi volontari che aiutano le iniziative sportive, anche in questo caso come questa maratona, sono artigiani, sono nostri associati. E infine un aspetto sicuramente economico. Il mondo delle imprese di Confartigianato è sempre più dentro lo sport, tantissimi nostri soci lavorano e creano business e creano economia all'interno dello sport. Quindi Confartigianato oggi sta aprendo degli uffici mirati al mondo delle associazioni, al mondo delle imprese, perché ovviamente organizzare eventi come questi tanti anni fa venivano fatti e gestiti in casa. Oggi ci vuole professionalità.
2: Terminiamo con gli appuntamenti. Fino al 18 ottobre a Palazzo Tiene a Vicenza è visitabile la mostra L'eleganza del saper fare, dedicata al percorso professionale e creativo della sarta vicentina Paola Girardi. Invece domenica 4 ottobre quattro distillerie della provincia aprono le porte per la 29esima edizione di Distillerie Aperte, con visite guidate e degustazioni. Ultimi biglietti disponibili per Scuola per Genitori. Le tre serate, in programma martedì 6 e 13 ottobre e il 3 novembre, vedranno la partecipazione di Stefano Rossi, Daniela Lucangeli e Vincenzo Schettini. Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'impresa fa notizia, ci risentiamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
1: Avete ascoltato l'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
0: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
11: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
12: Radio Vicenza.
13: Time o'clock.
14: Sono le 13 e 5 minuti.
15: Ora esatta, in collaborazione con...
16: Ma che bel sorriso! Dove vai?
17: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
18: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
19: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
20: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
21: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia per oggi mercoledì 30 settembre. Avrebbero accerchiato, inseguito e aggredito un coetaneo per poi strappargli due braccialetti. Tre minorenni sono stati identificati e deferiti dai carabinieri a Montegalda. La vittima, trasportata al pronto soccorso, ha riportato due giorni di prognosi. Identificati anche altri quattro giovanissimi, tutti sotto i 14 anni. Da domani, 1 ottobre, scattano nel Vicentino le misure antismog, in vigore fino al 30 aprile 2027. Rinviato al 2027 il blocco strutturale dei diesel Euro 5, che resta però previsto con allerta arancione e rossa. Estese fino alle 19.30 le limitazioni al traffico e introdotte nuove restrizioni sul riscaldamento e biomasse. Confermati anche i divieti per abbruciamenti e alcune tipologie di fuochi. Il mercato del lavoro tiene anche nel Vicentino, ma con risultati meno brillanti rispetto allo scorso anno. Nel secondo trimestre del 2026 il saldo occupazionale resta positivo, anche se in peggioramento rispetto al 2025. Crescono le assunzioni, in particolare nei servizi, mentre il quadro regionale è sostenuto soprattutto dal turismo e dai contratti a tempo determinato. Per il nono anno consecutivo torna I Dance the Way I Feel, il progetto del gruppo Amici del quinto piano oncologia di Vicenza, dedicato a pazienti ed ex pazienti oncologici, familiari e amici. In programma ogni sabato mattina dal 3 ottobre al 19 dicembre al Museo Civico di Palazzo Chiericati, incontri gratuiti di Qigong e danza contemporanea. Tornano la Fiera Franca e la Fiera d'Autunno a Bassano del Grappa. Domani in Viale De Gasperi, spazio alla Fiera Franca con bestiame, agricoltura e la tradizionale mostra concorso del bue grasso, insieme ad attività dedicate alle scuole. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, invece, il centro storico ospiterà la Fiera d'Autunno. Previste modifiche alla viabilità. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
22: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
23: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
22: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
24: Your hit music station.
25: Radio Vicenza, the new hit.

0: Smith.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
2: La radio che parla di te.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Web. Il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici anche per questo mercoledì, ben ritrovati con Maurizio Rossi e Radio Web, ovviamente c'è il nostro magazine di tecnologia ogni giorno che potete seguire qui alla radio. Io direi di partire subito perché avremo una trasmissione molto ricca di novità, ecco, ve le voglio tenere così in serbo perché siamo a mercoledì e arriveremo a venerdì, vedrete voi con tante cose interessanti e ci sono e come, in redazione già ho dato così una sbirciata, come si dice, ho trovato anche che avremo prodotti nuovi da segnalarvi, quindi mi raccomando, seguiteci.
3: Radio Vicenza.
5: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

L'argomento portante, potremmo dire così, della nostra trasmissione, del nostro magazine, è l'intelligenza artificiale. Da un po' di tempo a questa parte si fa un gran parlare, specie in questi giorni, e durante un'intervista che è stata rilasciata a CBS News c'è Jensen Huang che avrebbe dichiarato che non ci sarà nessuna estinzione umana per colpa dell'intelligenza artificiale, come avrebbe ipotizzato con i ricercatori. Quindi il CEO di Nvidia, lui ritiene che non siano necessarie nuove leggi per la regolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Io invece, apro parentesi, credo proprio che una regola ci vorrebbe, anzi delle regole. Il governo americano avrebbe proposto alla Cina un sistema comune di notifica degli incidenti appunto causati dall'intelligenza artificiale, soprattutto dagli agenti ultimamente. Dario Modè di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Elon Musk di SpaceX, Satya Nadella della Microsoft e Demis Hassabis di Google DeepMind, ecco, consigliano di rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale per risolvere i problemi legati alla sicurezza. Gli ex dipendenti di Anthropic e di Google credono che questi sistemi possano uccidere addirittura gli umani entro la fine del decennio. Insomma, sarà questa una visione davvero catastrofica. Jensen Huang comunque aveva già espresso la sua opinione su questo argomento durante un'intervista che era stata rilasciata a CBS News ed è stato molto chiaro. Dice: nel 2030 non ci sarà la fine del mondo, spaventare le persone è inutile ed è responsabile, le previsioni sono prive di fondamento scientifico, le parole del CEO non sono disinteressate. Grazie alle vendite dei chip di intelligenza artificiale, Nvidia è l'azienda con la maggiore capitalizzazione del mondo, pensate, oltre 5.300 miliardi di dollari, e il patrimonio di Huang sarebbe aumentato dai 21 miliardi del 2023 ai 192 miliardi del 2026. Ecco perché il CEO è contrario al rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e all'introduzione di nuove leggi. Esistono, dice, svariate forme di responsabilità che sono legate alla sicurezza informatica e alle leggi sul risarcimento dei danni. Bisogna quindi partire proprio da queste, non permettere, dice, che la narrazione apocalittica offra a qualcuno un pretesto per sottrarsi alle leggi in vigore. Huang si schiera quindi dalla parte di Donald Trump e di Mark Zuckerberg. Ovviamente ritiene necessario costruire dei nuovi data center, i cittadini non dovrebbero protestare perché sono sempre più efficienti, quindi consumano meno acqua e meno elettricità, dice.

E andiamo ancora avanti, amici. Dopo la musica poteva succedere veramente un patatrac. Sì, per fortuna, dico, in base alle informazioni ricevute dalla CNN, gli Stati Uniti avrebbero evitato all'ultimo momento di attaccare una nave cinese che avrebbe quasi certamente dato origine ad uno scontro militare tra le due superpotenze. L'operazione era basata su un falso report di intelligence che era stato generato da un chatbot di intelligenza artificiale. Ecco, questa quindi è proprio la chiara dimostrazione delle possibili conseguenze derivanti dall'integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi militari. Secondo le fonti della CNN, l'esercito americano aveva già predisposto i piani per intercettare una nave cinese nel Medio Oriente. Non è stato reso noto, per fortuna, il luogo. I militari erano pronti a salire a bordo della nave con un supporto aereo. L'operazione era stata avviata sulla base di un report di intelligence secondo il quale la nave cinese trasportava dei componenti per un programma di armi nucleari. Solo poco dopo, diciamo prima, cioè dell'operazione programmata, i funzionari avrebbero esaminato più a fondo questo report redatto da un analista dello USA Special Operation Command, scoprendo che era stato generato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il chatbot, non è noto quale, usato dall'analista, avrebbe identificato il modo errato di carico trasportato dalla nave. Quindi si tratta di un classico esempio, diciamo, di allucinazione, che in questo caso però, ecco, poteva avere delle conseguenze drammatiche, ovvero l'inizio di una guerra tra Stati Uniti e Cina. L'analista ha interrogato un chatbot in merito ad alcune informazioni di intelligence sul manifesto di carico della nave. Il chatbot avrebbe integrato delle informazioni di intelligence provenienti da vari fonti con dati riservati di intelligence in possesso delle autorità governative, giungendo così alla sua conclusione errata riguardo al carico trasportato dalla nave. L'analista ha quindi nuovamente usato l'intelligenza artificiale per elaborare i risultati, diciamo, del rapporto di intelligence standard. Oh, per fortuna, diciamo, se ne sono accorti, eh. Radio

prodotto dei dati e forse potremmo anche definirlo su certe piattaforme, come in questo caso una non poco chiara, ecco, l'ennesimo. E attenzione, quindi sempre il nostro invito a navigare in siti puliti, certificati, e scaricate magari l'app solo dai Play Store ufficiali.

Tanta bella musica anche oggi all'interno della playlist che ci sta accompagnando, questo brano che abbiamo ascoltato fino all'ultimo. Attenzione, perché veramente sfida delle intelligenze artificiali per rubare dati, o per hackerare, perché i ricercatori di Hackathon avrebbero sfruttato due vulnerabilità presenti nei sistemi di OpenAI e diciamo di un servizio di terze parti per accedere agli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Durante l'azione dimostrativa avrebbero usato due modelli di cloud di Anthropic e dopo aver ricevuto la segnalazione l'azienda californiana ha prontamente corretto il problema e quindi premiato questi ricercatori con $6,500. I ricercatori hanno, diciamo così, partecipato ad un programma di bug hunting, così si chiamano, con il quale OpenAI ha permesso di cercare delle vulnerabilità nei suoi sistemi. E la data è quella del 25 luglio. Avrebbero, diciamo, combinato due vulnerabilità per compromettere gli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Eventuali cybercriminali, quindi, potevano sfruttare questi account per accedere ai repository e ad altre risorse interne. La prima vulnerabilità, comunque, diciamo che hanno trovato presente nel forum di discussione di OpenAI ospitato su Discourse, al quale i dipendenti possono accedere con gli account di ChatGPT. Discourse non supporta le immagini AF, quindi usa Image Magic per la conversione con la libreria. Usando Cloud Opus 4.8, i ricercatori avrebbero trovato le vulnerabilità, ma non sarebbero comunque riusciti a ottenere un exploit funzionante. Il tentativo comunque ha avuto successo con Cloud Opus 5, ricercatori che hanno sfruttato la vulnerabilità di Discourse per accedere ai server che ospitavano il forum di OpenAI e vari token di autenticazione degli utenti, quindi al loro account ChatGPT.

0: tutti gli stessi token che potevano consentire l'accesso alle risorse interne, diciamo, di OpenAI, tra cui i repository GitHub. E quindi una volta dentro magari avrebbero potuto diciamo così fare un bel furto di dati. Non l'hanno fatto perché chiaramente, ecco, questa era una prova, ma vedete che con questi sistemi sempre più avanzati di intelligenza artificiale è possibile anche scovare dei bug in alcuni programmi, in alcuni software.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ebbene sì, non siamo stati certo avari di notizie interessanti e neanche di buona musica che ci ha accompagnato durante il nostro appuntamento in questo magazine Radio Web che giunge al termine. È tutto con Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento viene rinnovato come sempre a domani, vi aspetto alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza. Vediamo il tempo per città e provincia. Nei prossimi giorni continuerà a prevalere l'alta pressione, con cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. Anche oggi temperature tra 13 e 26 gradi, con condizioni simili anche giovedì. Venerdì qualche nube in più, ma ancora tempo asciutto. Sabato ancora stabile, anche se con un primo lieve calo delle temperature, minime intorno agli 11-12 gradi e massime sui 23-24 gradi. Il vero cambiamento del tempo al momento non è atteso prima di sabato. Si nota soprattutto un graduale calo termico, mentre per un peggioramento con piogge bisognerà aspettare ulteriori conferme per la prossima settimana. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Radio Vicenza.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute. Butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Ma davvero, dai, io non ci avevo fatto caso finché non ho guardato adesso il calendario. Ultimo giorno del mese di settembre, ma chi l'avrebbe mai detto? Benvenuti, ci siamo anche in questo mercoledì. Pronti, suona la campanella perché si parte con...

Ma perché iniziamo la trasmissione così? Io non volevo partire parlando di bollette, ma la redazione mi ha passato qua la notizia con le bollette che segnano un rincaro un po' di tutto. Attenzione, bisogna davvero ritrovare i trucchi della nonna per spendere poco anche a casa, soprattutto per quel che riguarda l'energia, no? Il gas e così via. Poi la benzina. E voglio ringraziare, ecco, ringraziamo sto fatto. Adesso non voglio ringraziare per non fare pubblicità a Eni in particolare, ma tutti quelli che stanno cercando di tenere i prezzi un po' così abbordabili. Non dico che non ci viene l'ansia quando dobbiamo fare il pieno, ma ci viene forse un po' meno.

0: 5 in condotta.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: siamo entrati, dai, possiamo dire che adesso entriamo ufficialmente nell'autunno, poi daremo un'occhiata anche al meteo per vedere se arriverà anche l'autunno meteorologico. Per quanto riguarda invece il turismo, quest'anno si tirano un po' le somme ed è stata un'annata eccezionale, che tra l'altro è durata ancora molto, anzi c'è ancora gente in ferie, beati voi, quanto vi invidio.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

No, non è ancora arrivato il freddo freddo, quello autunnale, ma c'è un incremento che è stato segnalato in questi giorni sulla vendita delle tisane. Ma quanto sono buone le tisane, sai, quelle ai frutti di bosco, al fieno, alla frutta e così via, che sono una cosa tipica invernale. Ma poi del resto, quando è passato un'estate caldissima, di certo non avevamo voglia qualche settimana fa di berci la tisana calda. Ecco, adesso con i primi freddi ti torna questa cosa, questa voglia. Dice, ma sai che è da tanto che non mi faccio una tisana? Ecco, c'è un incremento, un'impennata nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, della vendita di tisane officinali del 40%.

0: www.radiovicenza.com.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. In primo piano il caro energia, le aziende in ordine sparso annunciano sconti sui carburanti e ne rivendicano altri per le bollette su cui ARERA anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat. Alessandro Cisilin.
7: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare gli incari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette, Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da ARERA sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili. Un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non bastano le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, incalza tra gli altri il leader della CGIL Landini.
6: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lovoia ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione sulla vicenda. C'è ancora molta confusione circa le notizie relative al volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Sarebbero originari di Emirati Arabi e Oman il pilota e il copilota del volo, con il secondo che avrebbe tentato di accoltellare il primo e far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Milanese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

quando è oggi, se non sbaglio, sì, la giornata dedicata alla giornata internazionale dei traduttori, degli interpreti, che fanno un lavoro difficilissimo, perché io ogni volta che vedo un interprete che è lì, magari anche in tempo reale, che traduce, perché da una parte con l'orecchio deve ascoltare cosa dice uno e lo devi tradurre senza fare errori, tra l'altro nell'altra lingua io non ci riuscirei mai assolutamente, ecco, quindi salutiamo tutti quelli che fanno questo lavoro che diventa anche per loro un po' a rischio, perché si parla molto dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale generativa che adattano non solo le parole ma anche i modi di dire, i contesti culturali locali, senza perdere il senso originale, correggono i testi in tempo reale, traducono addirittura con le cuffiette, ecco, uno ti parla e tu capisci già cosa sta dicendo. Incredibile la tecnologia, ti stupisce ogni giorno.

A proposito di tecnologia, bella, bella, stanno spopolando, io non lo sapevo, ma penso che la installerò pure io, questa app che appunto sono molto richieste, sono scaricatissime negli ultimi tempi, le app che spengono lo smartphone in automatico la sera per favorire il sonno o anche semplicemente per staccare, insomma, per disintossicarsi da schermo, perché poi lo sappiamo, no? E lì lo smartphone, beh, vediamo se è arrivata una notifica, vediamo se è arrivato un messaggio, se è arrivato un'email e così via, e alla fine siamo un po' schiavi, ammettiamolo, del nostro smartphone. Beh, queste app ci aiutano e sembra sia un trend in forte crescita tra i millennials, ma non soltanto.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing

sì, sono arrivati anche quest'anno, ma quanto sono fastidiosi, ma quanto li odio. Le cimici, mamma mia, che puntualmente nel cambio stagione invadono le nostre case, le ritrovi dappertutto, che poi loro non fanno male, non mordono, non pungono, ma sono bruttine. Poi se per caso, anche per sbaglio, le schiacci, no? C'è sta puzza tremenda e sono un problema certo per l'agricoltura, le cimici, e nelle campagne italiane.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione con il nostro appuntamento meteo per città e provincia. Sul Vicentino prosegue la fase stabile e molto mite per il periodo, legata alla presenza di un vasto promontorio anticiclonico sull'Europa centrale. Cielo sereno o al più poco nuvoloso in pianure sulle Prealpi, mentre sulle Dolomiti la nuvolosità sarà maggiore. Temperature ancora sopra la media stagionale, con valori intorno ai 15 gradi di minima e 26 di massima. Questa sera e nella notte condizioni tranquille, con possibili foschie nelle zone più umide della pianura. E guardando all'evoluzione generale, anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da prevalente stabilità e scarse o nulle precipitazioni. Nel fine settimana ancora tempo in gran parte soleggiato, mentre per la prossima settimana si intravede la possibilità di qualche maggiore cambiamento, ma senza una svolta autunnale netta al momento. Dalla redazione meteo di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Quando

cambiamo argomento e parliamo di tendenze. Molto spesso le tendenze ci fanno tornare proprio indietro nel tempo, qualcosa che magari non vedevi, non usavi da un sacco di tempo, magari non ne avevi, non ne sentivi neanche la mancanza, ma nel momento in cui te la ritrovi lì dici: ma sì, ma sai che bello, lo vorrei pure io. Sto parlando delle macchine da scrivere meccaniche. Ma è bellissimo, cioè io davvero, io ho fatto una scuola commerciale, per cui mi ricordo che ho imparato la dattilografia, e adesso sembra proprio che tra i professionisti della scrittura, i programmatori, c'è questo boom di vendita di tastiere rumorose dal design anni 80. Cioè non sono delle vere e proprie macchine da scrivere, ma la tastiera del computer, ecco, richiama la macchina da scrivere, la tastiera della macchina da scrivere degli anni 70-80, le mitiche Olivetti degli anni 80.

0: Radio Vicenza. Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo mercoledì 30 settembre. A Bassano del Grappa i carabinieri hanno denunciato una 46enne accusata di una serie di furti di portafogli e dell'utilizzo indebito di carte di pagamento. Le indagini sono partite dalla denuncia di un'infermiera dell'ospedale San Bassiano. Le immagini delle telecamere hanno portato all'identificazione della donna. Durante una perquisizione sono stati recuperati 4 portafogli con carte e documenti riconducibili a diversi dipendenti dell'ospedale. La donna è stata denunciata a piede libero. Paura ieri in Val di Gares per un escursionista di 56 anni di Val Brenta. L'uomo, mentre percorreva il sentiero 762 in località Vane Diei, è scivolato, precipitando per 7-8 metri dalla scarpata. Era con altre 2 persone. Individuato dall'elicottero del SUEM, è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Belluno con un possibile politrauma. Nella giornata soccorse anche 2 escursioniste tedesche e un ciclista ferito in e-bike. Moltiplicare gli sforzi per diffondere una vera cultura della sicurezza è l'appello della CISL Vicenza dopo l'incidente mortale alla Tobaldini di Altavilla Vicentina, costato la vita ad un operaio metalmeccanico in seguito ad una caduta. Il segretario provinciale Raffaele Consiglio esprime cordoglio alla famiglia e chiede che sia fatta piena luce sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità. La CISL sollecita più formazione, investimenti e strumenti adeguati per prevenire altri incidenti. Sono ancora aperte a Valdagno le iscrizioni a Fuori Classe, il doposcuola promosso dal comune per bambini e ragazzi della primaria e della scuola media. Il servizio riparte lunedì 5 ottobre negli spazi dell'ex oratorio Don Bosco, con attività di studio, compiti, gioco, sport e creatività. Per la primaria confermate le fasce dalle 14 alle 18 e dalle 16 alle 18. Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito del comune. Bene, è tutto anche con questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
11: Back to me. You play back to me.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Si parlava prima della giornata mondiale dei traduttori e degli interpreti, infatti lo dicevo prima, no? Che non è facile come lavoro, ascolti uno, devi parlare, devi tradurre e così via. C'è questa curiosità che riguarda l'ONU, sia la sede dell'ONU che quella del Parlamento Europeo, dove lì insomma ci lavorano gli interpreti, ma quelli bravi, perché in tempo reale, sai, poi molto spesso sti politici parlano veloce, magari usano dei termini che non sono semplicissimi e li devi conoscere per forza, ne tradurre poi in tutte le lingue. C'è questa curiosità che riguarda proprio loro. Io non lo sapevo, ma è stato reso noto proprio oggi che questi interpreti riescono a mantenere una concentrazione perfetta per non più di 30 minuti consecutivi, e ogni 30 minuti viene dato loro il cambio, proprio perché sono, immagino, la concentrazione che ci vuole, quindi si va a step di 30 minuti e poi arriva il cambio per forza.

Dai, che in un certo senso tutti noi non vediamo l'ora di indossarla. Magari la sera qualche pulloverino lo mettiamo, era di cotone, insomma, non proprio caldissimo, ma è il calore del maglione, sai, quello morbido, quello super avvolgente, quello natalizio, ci viene voglia di rimetterlo, no? Anche per quel senso d'affetto quasi che dà. Beh, complimenti a questo gruppo di nonnine norvegesi che hanno creato questo, che è il maglione più lungo del mondo, un unico maglione di lana colorata lungo oltre 1 chilometro. E nella piazza del loro paese, che c'ha un nome impronunciabile, manco mi metto a cercare di leggerlo, ecco, nella piazza del loro paese l'hanno esposto questo chilometro di maglione, è come un'installazione, un'opera d'arte, ecco.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: ancora benvenuti da Ivano Visonane, pomeriggio di Radio Vicenza, con la grande musica, con l'informazione, con le curiosità, i gossip, tra poco anche il traffico.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: anche questa è una gran bella cosa dell'autunno, i sapori, i colori e i sapori dell'autunno. I boschi in autunno sono bellissimi, poi ci regalano anche delle cose buonissime come il tartufo. E allora si è aperta a Città del Castello, a Città di Castello, Perugia, ufficialmente, poi insomma in tanti posti italiani, la stagione del tartufo, che poi sono preziosissimi i tartufi, ma sono anche buonissimi, mannaggia, allora evviva il tartufo. Devo dire, proprio qualche giorno fa ho mangiato un piatto di tagliolini al tartufo che erano deliziosi.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai, prof.
1: No, non voglio sentire storie, muovetevi.

0: Paolo mi scrive: ma perché parli di cibo? Lo so, non va bene. Poi a quest'ora ci stimola l'appetito. Solo a pensare ai tagliolini e al tartufo mi è venuta la acquolina in bocca. Siamo ai saluti, grazie a tutti, ci sentiamo domani. Ciao da Ivano Bisonà. 5 in condotta.
1: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 30 settembre a cura di Martino Montagna. Una giovane di 26 anni, residente a Vicenza, si è presentato al pronto soccorso del San Bortolo con un proiettile conficcato nel braccio. Ferito nel weekend, non ha fornito spiegazioni agli investigatori, dando versioni diverse sul luogo dell'accaduto. La squadra mobile indaga senza escludere alcuna pista, dal debito di droga ad un regolamento di conti fino alla gelosia. Rubava i portafogli dagli armadietti degli infermieri dell'ospedale San Bassiano e utilizzava le loro carte di pagamento. Una 46enne di Bassano, dipendente di una ditta di pulizie, è stata denunciata dai carabinieri. Le telecamere hanno permesso di identificarla. Durante la perquisizione sono stati trovati 4 portafogli appartenenti a dipendenti dell'ospedale. Controlli dei carabinieri nel weekend a Bassano, in quartiere San Vito, denunciato un 63enne del posto, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,99. In via Da Vinci, denunciato un 52enne di Marostica, trovato con un cutter e in stato di alterazione. Sanzionati anche un 47enne in via San Rocco e un 33enne marocchino di Cassola, fermato a Romano De Zelino. Sabato 3 ottobre alle 21 il Teatro Civico di Schio ospita All'Italiana, concerto di anteprima della stagione musicale 2026-2027. Sul palco l'Orchestra Giovanile Regionale Filarmonia Veneta, diretta da Giovanni Costantini, con il violinista trevigiano Vikram Francesco Sedona. In programma musiche di Schubert, Mendelssohn e Wieniawski. Tiene torna nel Rinascimento con Tiene 1492, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Nel centro storico rivivono il mercato rinascimentale europeo, antichi mestieri, costumi, musica, spettacoli, sbandieratori e specialità della tradizione. Un viaggio del passato per riscoprire la storia e la vocazione commerciale della città. L'ingresso è libero. Termina qui anche questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hits music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica,

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati dalla redazione con il nostro appuntamento meteo per città e provincia. Sul Vicentino prosegue la fase stabile e molto mite per il periodo, legata alla presenza di un vasto promontorio anticiclonico sull'Europa centrale. Cielo sereno o al più poco nuvoloso in pianure sulle Prealpi, mentre sulle Dolomiti la nuvolosità sarà maggiore. Temperature ancora sopra la media stagionale, con valori intorno ai 15 gradi di minima e 26 di massima. Questa sera e nella notte condizioni tranquille con possibili foschie nelle zone più umide della pianura. E guardando all'evoluzione generale, anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da prevalente stabilità e scarse o nulle precipitazioni. Nel fine settimana ancora tempo in gran parte soleggiato, mentre per la prossima settimana si intravede la possibilità di qualche maggiore cambiamento, ma senza una svolta autunnale netta al momento. Dalla redazione meteo di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia per oggi mercoledì 30 settembre. Avrebbero accerchiato, inseguito e aggredito un coetaneo per poi strappargli due braccialetti. Tre minorenni sono stati identificati e deferiti dai carabinieri a Montegalda. La vittima, trasportata al pronto soccorso, ha riportato due giorni di prognosi. Identificati anche altri quattro giovanissimi, tutti sotto i 14 anni. Da domani, 1 ottobre, scattano nel Vicentino le misure antismog, in vigore fino al 30 aprile 2027. Rinviato al 2027 il blocco strutturale dei diesel Euro 5, che resta però previsto con allerta arancione e rossa. Estese fino alle 19.30 le limitazioni al traffico e introdotte nuove restrizioni sul riscaldamento e biomasse. Confermati anche i divieti per abbruciamenti e alcune tipologie di fuochi. Il mercato del lavoro tiene anche nel Vicentino, ma con risultati meno brillanti rispetto allo scorso anno. Nel secondo trimestre del 2026 il saldo occupazionale resta positivo, anche se in peggioramento rispetto al 2025. Crescono le assunzioni, in particolare nei servizi, mentre il quadro regionale è sostenuto soprattutto dal turismo e dai contratti a tempo determinato. Per il nono anno consecutivo torna I Dance the Way I Feel, il progetto del gruppo Amici del quinto piano oncologia di Vicenza, dedicato a pazienti ed ex pazienti oncologici, familiari e amici. In programma ogni sabato mattina dal 3 ottobre al 19 dicembre al Museo Civico di Palazzo Chiericati, incontri gratuiti di Qigong e danza contemporanea. Tornano la Fiera Franca e la Fiera d'Autunno a Bassano del Grappa. Domani in Viale De Gasperi, spazio alla Fiera Franca con bestiame, agricoltura e la tradizionale mostra concorso del bue grasso, insieme ad attività dedicate alle scuole. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, invece, il centro storico ospiterà la Fiera d'Autunno, previste modifiche alla viabilità. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.
10: Let's go.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
7: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Un minorenne si stava recando a scuola a Valdagno quando è stato fermato dalla polizia locale, che nello zaino ha rinvenuto un martello e in tasca un coltello di discrete dimensioni. Agli agenti ha detto di portarli per difesa personale. Il ragazzo, riaffidato ai genitori, è stato denunciato alla procura minorile di Venezia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Gravissimo incidente sul lavoro a Borso del Grappa. Al caseificio Eurial Italia in via Molinetto è esplosa una tubazione del vapore. Un operaio vicentino di 27 anni è rimasto gravemente ustionato. Soccorso dal SUEM, è stato elitrasportato in codice rosso al Cafoncello di Treviso. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e Spisal. Avrebbero accerchiato, inseguito ed aggredito un coetaneo per poi strappargli due braccialetti. Tre minorenni sono stati identificati e deferiti dai carabinieri a Montegalda. La vittima, trasportata al pronto soccorso, ha riportato due giorni di prognosi. Identificati anche altri quattro giovanissimi, tutti sotto i 14 anni. L'aggressione sarebbe stata ripresa con i cellulari. Un uomo si è allontanato dall'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era già stato ricoverato la scorsa settimana, sottraendosi alle cure. Dopo essersi allontanato dalla struttura, è stato successivamente rintracciato in Piazza dei Signori. A dare l'allarme sono state le persone che lo hanno notato. Sul posto gli operatori del SUEM e la polizia locale. Rubava i portafogli dagli armadietti degli infermieri dell'ospedale San Bassiano e utilizzava le loro carte di pagamento. Una 46enne di Bassano, dipendente di una ditta di pulizie, è stata denunciata dai carabinieri. Le telecamere hanno permesso di identificarla. Durante la perquisizione sono stati trovati quattro portafogli appartenenti a dipendenti dell'ospedale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà il 13 novembre a Vicenza la mostra Italia-Germania in Basilica Palladiana. L'esposizione riunirà quasi 150 opere e racconterà oltre due secoli di rapporti artistici e culturali tra i due paesi, da Canova a Kiefer. La mostra inaugura il progetto triennale Ispirazione Europa, che proseguirà con Italia-Francia e Italia-Spagna. Dal 1 ottobre al 30 aprile tornano a Vicenza le misure antismog. Stop ai veicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 19.30, con restrizioni più severe in caso di allerta arancione o rossa. Riscaldamento acceso negli edifici pubblici e commerciali dall'1 novembre al 12 aprile, con limiti alle temperature e all'uso delle biomasse. Il blocco degli Euro 5 diesel è rinviato a ottobre 2027. L'IPAB di Vicenza lancia i gruppi ABC, un percorso dedicato a familiari e caregiver di persone con Alzheimer e demenza. Da ottobre a dicembre, 6 incontri per condividere difficoltà ed esperienze e imparare a comunicare meglio con i propri cari, valorizzando le capacità ancora presenti. L'IPAB conferma l'impegno nella formazione del personale. per il Natale 2026-2027 torna a Vicenza la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Campo Marzo. Il comune ha pubblicato un avviso per affidarne installazione e gestione per i prossimi 3 anni. La pista dovrà essere attiva da metà novembre a metà gennaio. Le candidature degli operatori interessati dovranno arrivare entro il 19 ottobre alle 12. SVT potenzia il servizio per il rientro degli studenti dal centro studi di Bassano. Attivate 2 corse di rinforzo sulla linea E47 alle 14.05 con collegamenti diretti verso Tezze, Stroppari e Laghi e sulla E05 da Bassano a Sandrigo. L'azienda segnala però che molti istituti stanno ancora modificando gli orari, rendendo più difficile programmare il servizio. Debutta martedì 6 ottobre alle 21 in Basilica Palladiana il Poema della Forza, nuova creazione di Patrizia Zanco per il 79esimo ciclo di spettacoli classici. Lo spettacolo, tra voce, danza e musica dal vivo, riflette sulla violenza e sull'inutilità della guerra, rileggendo l'epica di Omero attraverso il pensiero di grandi autrici del Novecento tra parola e ritmo. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio VIP, parti! Le hit di Radio Vicenza.

0: Dai che si va e si vola. Dentro un altro gettone. Vabbè, voi sapete che noi partiamo sempre... Abbassami questo coso. Ecco, grazie. Partiamo sempre in maniera un po' molto originale, effettivamente, eh? Allora, come va? Siamo pronti per partire con il classico appuntamento del mercoledì. Anche quest'oggi, mercoledì 30, signori e signore, settembre 2026. Ultimo giorno del mese di settembre, l'estate che si allontana, l'autunno che arriva. Vabbè, domani primo di ottobre, eh? Che fa strano sta cosa, no? Fa strano sentire ottobre, novembre, insomma, poi è una cosa che diciamo è risaputa quando arriviamo, diciamo, alla fine di agosto, in un batter d'occhio, poi ci troviamo naturalmente a Natale. Vabbè. Allora, mercoledì qui c'è sempre una versione remix questa sera di Music Salam. Di là abbiamo sempre i soliti personaggi di Radio Vicenza che rompono i maroni. Questa sera ne abbiamo uno in più, che avete sentito anche ieri sera, che si chiama Marco. No, vabbè, siamo tutti amici chiaramente, ma non ho capito perché devono fare le cose qui sempre mercoledì, vabbè, non importa. Dopo li avremo qui al microfono, Lazio Voice, Dado DJ, Martino Montagna, Marco Sella. Arriverà anche il Ted, penso, dovrebbe arrivare anche il Ted, ecco, ci mancava solo lui, anzi, ci mancava solo Aldo Fontana e poi veramente la Gavevino fatta con Pia, così si dice dalle nostre parti. Allora, io sono Andrea L, buona serata, benvenuti. Vi do subito il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi. 371-1200-116. Ferma sta cosa, ferma. Ah, senti che pace. Senti che pace. Dai che si va, partiamo ufficialmente con Radio VIP Vicenza Party. A tutti quanti voi, buon ascolto.
1: Radio VIP Vicenza Party.

0: Brano che risale al 2021 per James Arthur e Medicine. Allora, attenzione, questo è Radio VIP Vicenza Party con la voce di Andrea nel classico appuntamento del mercoledì fino alle ore 21:20:50 per l'esattezza. Ci lasciamo, piccola pausa.
1: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: quanto bella è questa versione di Cassango e Alejandro Garrido con Aie. Beh, diciamo che è un brano che risale comunque a diversi anni fa, beh, l'hanno rifatto in diverse salse, e questa devo dire è una delle versioni forse un po' più belle, più carine che stanno circolando, che sono in circolazione diciamo in questo periodo. Allora, ci hanno messaggiato al 371 1200 116, io vorrei un attimo leggere questo messaggio se possibile. Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo, perché è abbastanza lungo ed è uno di quei messaggi che normalmente ci danno veramente tanta soddisfazione. Chiedo scusa in anticipo se non pronuncio correttamente i nomi. Mi chiamo Jair, tedesco. Abito a Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasile. Sono discendente di italiani con i cognomi Tedesco e Simonato, originari del Veneto. Sto cercando i miei parenti che vivono ancora in Italia. La mia famiglia è partita molti anni fa per il Brasile e mi piacerebbe tanto ritrovare le mie radici. Se qualcuno conosce famiglie Tedesco o Simonato, per favore mi contatti su questo numero. Grazie di cuore, un abbraccio dal Brasile. Quindi adesso io sono autorizzato a dare il numero, si può fare, no? Sono autorizzato, quindi lo diamo il numero, cioè mi ha dato l'autorizzazione, quindi più 55 99 99 2 64 32. C'è anche una mail che adesso devo capire come la pronunciamo? Allora, la pronunciamo come scritta, ok? Allora, Jair Rangra, ok? Quindi J A I R A N G R A 2 Reis @hotmail.com. Ok? Quindi, visto che ci ha autorizzato, perché questo signore sta cercando chiaramente le sue origini in Italia, ci ha dato il consenso, il permesso di poter dire radiofonicamente il suo numero di telefono. Se per caso qualcuno, comunque, che è a conoscenza, conosce delle famiglie Tedesco e Simonato e non fosse riuscito a prendere il numero di telefono, magari contattateci qui a Radio Vicenza al 371 1200 116, che vi daremo le coordinate giuste per mettervi in contatto con questo signore, va bene? Ecco, è stata un po' lunga, però ce l'abbiamo fatta, ma è una cosa molto molto bella, perché effettivamente sono quelle cose che ti danno anche soddisfazione, sapere che c'è questo popolo, questo gruppo, questo nutrito diciamo di vicentini in Brasile, e che guarda un po' te con tante radio che posso cosa ascoltano? Radio Vicenza!
1: VIP Vicenza Party!

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead. Allora, volevo salutare Camila che ci ascolta dal Brasile. Abbiamo un bel messaggio da leggere. Camila, porta pazienza perché abbiamo a volte dei tempi un po' stretti. Abbiamo Martino Montagna pronto con le previsioni meteo. Poi voglio avere tutta la tranquillità e il tempo di leggere chiaramente il tuo messaggio direttamente dal Brasile, che naturalmente ci crea veramente sempre tanta gioia. Quindi, cara Camila, resti in ascolto che fra un po' ti farò un saluto diretto.
1: Radio Vicenza Meteo.
2: Bentrovati dalla redazione con il nostro appuntamento meteo per città e provincia. Sul Vicentino prosegue la fase stabile e molto mite per il periodo, legata alla presenza di un vasto promontorio anticiclonico sull'Europa centrale. Cielo sereno o al più poco nuvoloso in pianure sulle Prealpi, mentre sulle Dolomiti la nuvolosità sarà maggiore. Temperature ancora sopra la media stagionale, con valori intorno ai 15 gradi di minima e 26 di massima. Questa sera e nella notte condizioni tranquille con possibili foschie nelle zone più umide della pianura. E guardando all'evoluzione generale, anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da prevalente stabilità e scarse o nulle precipitazioni. Nel fine settimana ancora tempo in gran parte soleggiato, mentre per la prossima settimana si intravede la possibilità di qualche maggiore cambiamento, ma senza una svolta autunnale netta al momento. Dalla redazione meteo di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Samurai J, questo con Vito Salamanca e Flamenco Paranoia. Samurai J che effettivamente è stato protagonista di quest'estate 2026 con Obsession, però anche questa Flamenco Paranoia tutto sommato verso fine estate si è fatta sentire sufficientemente. Allora, la cosa che effettivamente ci fa veramente molto molto piacere, questo grazie a Camila, che siamo riusciti a creare un gruppo nutrito di persone in quel del Brasile con origini vicentine, venete, che ascoltano chiaramente Radio Vicenza. Io volevo salutare appunto Camila che ci manda questo bellissimo messaggio. Ciao, è bellissimo sentire altri brasiliani mandare messaggi a Radio Vicenza, qui a Radio Vicenza. Oggi sto ascoltando la programmazione mentre lavoro e pianifico i viaggi dei miei clienti in Italia. Ricordiamo che Camilla scrive dal Brasile. È una gioia enorme sentirvi da lì. Puoi mettere una bella canzone per me? Sicuramente sì. Scegli pure tu un bel pezzo, grazie e buon lavoro. Allora, io la dedica adesso non te la faccio, Camilla. Aspettiamo, ci consultiamo. Abbiamo il Dado DJ, Joe Mandingo, Orazio Voice, abbiamo anche Marco Sella. Ci confrontiamo un attimino e vediamo quale canzone più è la canzone più adatta per soddisfarti. Cos'è? No, hai scritto che dobbiamo scegliere noi? E quindi noi scegliamo per te. Allora, intanto noi andiamo avanti, Radio Beep Vicenza Party. Nel frattempo ci confrontiamo e poi naturalmente ti faremo una dedica ufficiale.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio Beep Vicenza Party.

Take Me Back. Senti quanto è bella la versione Robin Schuller Remix. E si sente. Radio VIP Vicenza Party anche per quest'oggi, ultimo giorno del mese di settembre 2026. Domani saremo già in ottobre, periodo di castagne, de maroni. Ma di maroni, voglio dire, già questa sera li avete già rotti troppo, comunque. Non è che volevo. Allora, attenzione, perché Camilla chiaramente ci chiedeva una canzone a nostra scelta. Allora, Camilla, io non so i tuoi gusti musicali, però ho scelto questa di Jonas Blue. È una cosa che è molto molto carina, che sta andando in questo periodo. Si chiama Girl.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
7: Radio VIP Vicenza Party.
8: Le hit di Radio Vicenza.
9: This is Ed Sheeran.

E brava, brava Camilla, fai bene, fai bene. Noi gli abbiamo dedicato Girl perché giustamente lei è una girl di Jonas Blue. Camilla che ci sta ascoltando dal Brasile e gli è piaciuta la dedica, gli è piaciuto il brano, ha detto che questa canzone Girl di Jonas Blue la metterà subito nella sua playlist e questo a noi fa veramente molto molto piacere. Camilla continua ad ascoltarci perché veramente ci fa tanto tanto tanto orgoglio, tanto piacere sapere che in questo paese, devo dire anche lontano, il Brasile, c'è questa comunità di italiani veneti che chiaramente ascoltano Radio Vicenza, cioè c'è questa interconnessione, questo ponte tra l'Italia, tra Vicenza e il Brasile, che è meravigliosa, sa una cosa veramente... Non posso dire di altri tempi perché di altri tempi queste connessioni non esistevano, ma grazie alla tecnologia, vabbè, queste, chiamali se vuoi, soddisfazioni.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo. Prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce. Le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale, stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
8: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo NAP, dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
7: E per arginare il caro carburanti diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
9: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico, cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. Dimostrazione che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
7: Ed è tutto, buona serata.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: David Guetta con la voce di Sia, questa Let's Love, bella bella, una voce di Sia che è veramente bellissima. Allora attenzione, perché vi volevo leggere anche una cosa abbastanza carina, visto che noi qui con Music Salam, e poi voglio ospite anche Joe Mandingo qui, Orazio Voice, Joe Mandingo e le mandingate varie.
1: Dopo arriviamo.
0: Allora volevo leggere una cosa molto molto carina, però se mi mettete, grazie. No. Allora, hai bevuto caffè? Allora, Dado ha bevuto il caffè. Allora, caro Dado, devi sapere che nel 2003, quindi un passato abbastanza recente, la Lavazza ha realizzato delle tazzine di caffè fatte di biscotti con all'interno una glassa resistente al calore. Purtroppo non sono mai state messe in commercio. È una tristezza questa.
1: È veramente una tristezza
0: sta cosa. Pensate un po' voi, queste tazzine con la glassa buona, il caffè buono, poi te mangi tutta la tazzina, buona tazzina, voglio dire, no.
2: Questa notizia l'avevo sentita e mi dà quasi quasi il dubbio di averlo anche visto, ma non assaggiato, Andrea.
0: No, assaggiato, perché non sono mai state messe in commercio, quindi.
2: Però l'avevo visto questo messaggio, questa cosa, che era questa tazzina che aveva tutta questa all'interno, questo cacao, non so cosa c'era dentro.
0: È una glassa,
2: una glassa, e l'avevo vista questa.
0: Possiamo chiedere al nostro editore che faccia una richiesta ufficiale alla Lavazza per fornirci queste tazzine fatte di biscotti con all'interno questa glassa resistente al calore.
2: Sì.
0: Così poi noi, visto che siamo molto molto affamati, praticamente ci mangiamo la tazzina, buona buona tazzina, no, il bicchiere di plastica lo mangi tu, te lo mangi tu, io mangio la tazzina di biscotto con la glassa. Va bene, dai che andiamo, dai che andiamo velocemente, perché arriva una bella canzone firmata Calvin Harris, questa è Release to the Pressure, questa è Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento del mercoledì sera con la voce di Andrea L.

0: e Camila e tutto il gruppo, gli amici che ci ascoltano da Brasile, dal Brasile, sono testimoni che chiaramente la tecnologia effettivamente aiuta moltissimo, perché ci dà tantissime opportunità. Allora, noi ci dobbiamo lasciare un attimino per qualche piccola pausa pubblicitaria, poi rientriamo con un altro grande successo, chiaramente firmato Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

Rad, questa bellissima Love Summer. Allora, attenzione, perché vi volevo allora così ricordare, per modo di dire, perché comunque tutti quanti voi ormai lo sapete, no? Che Radio Vicenza la potete ascoltare chiaramente in qualsiasi parte del mondo con la tecnologia, testimonianza di Camila, appunto, che ci ascolta dal Brasile. E io vi volevo ricordare che è online la nostra bellissima nuova app, che chiaramente vi consiglio scaricare, anche perché è molto leggera, molto facile da installare, e ci sono molti contenuti interessanti, perché non solo vedete tutto lo staff di Radio Vicenza, potete riascoltarvi il meteo, insomma potete fare tante belle cose, i podcast e quant'altro, ma la cosa principale è che vi dà la possibilità di ascoltarla chiaramente in qualsiasi parte del mondo. Quindi andate nel vostro app store di riferimento e scaricate la nuova app di Radio Vicenza. Ma attenzione, perché c'è una nuova tecnologia che si chiama DAB Plus, la trovate chiaramente nella touchscreen della vostra automobile se state immatricolata dal 2020 in poi. C'è questa funzione, schicciate, come dico di solito, schicciate dove c'è scritto DAB Plus e potrete ascoltare Radio Vicenza con il suono completamente digitale in tutta la regione Veneto, Friuli Venezia Giulia, parte dell'Emilia Romagna e chiaramente parte anche della Lombardia. Quindi un'altra bella opportunità per ascoltare ovunque la vostra radio del cuore.

Allora parliamo ancora di tecnologia, ma parliamo di una tecnologia un po' particolare. Beh, tantissimi di voi che stanno ascoltando in questo momento Radio Vicenza saranno appassionati di videogiochi, di console, che sono delle console un po' diverse da quelle che adoperiamo noi, caro Dado. Ma sono sempre console comunque. Allora, qualcuno di voi sicuramente avrà avuto l'opportunità, o lo starà facendo ancora adesso, di usare la Xbox. Bene, allora voi dovete pensare una cosa. Nel 2017 la Marina americana ha iniziato a usare il controller della Xbox per manovrare i periscopi di alcuni sottomarini per via del costo inferiore. Quindi il sottomarino mega galattico che costa miliardi di dollari e la Xbox che serve a comandare il periscopio di questo sottomarino.

0: Malika Ayan con Detto Tra Noi. Beh, insomma, Malika ha sempre una voce, caro Dado, bellissima, soave, non soave in provincia di Verona, ma bella.
1: No,
0: che battutaccia.
1: Ha un timbro vocale particolarissimo che a me piace proprio veramente tanto, no? E andiamo un attimo, torniamo, per non essere ripetitive, Andrea, andiamo un'altra volta in Brasile.
0: Andiamo in Brasile.
1: No, perché di là si è sempre parlato di frequenze, si è parlato di console, si è parlato di qua, di su, di giù. Prova a pensare la nostra frequenza, la frequenza della Radio Vicenza, ha una magia, ragazzi. Ha una magia, perché arriva in Brasile Camila e Jair.
0: Speriamo si dica così.
1: Mi fa proprio sentire il suo abbraccio, lo sentiamo proprio, e speriamo anche che Camilla e Jair sentano il nostro abbraccio.
0: Il nostro abbraccio, chiaramente. Esattamente. Devo dire che questo è il bello delle connessioni, no? Adesso siamo nel mondo in cui bisogna essere connessi, no? Ecco, la connettività ci dà questa bellissima opportunità, caro Dado, di far ascoltare, diciamo, Radio Vicenza in qualsiasi parte del mondo. Quindi noi stiamo parlando del Brasile, dove c'è questa comunità di italiani / veneti / vicentini, ok, che grazie alla connettività, ok, allo streaming audio, possono ascoltare Radio Vicenza in Brasile. Questa è una bella cosa. Abbiamo avuto gente che poi ci ha anche messaggiato dall'Italia, fuori dalla nostra provincia, da Arezzo, da tanti posti. Poi, naturalmente, per quanto riguarda il Friuli, il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, c'è il DAB Plus, che è questa nuova tecnologia con il suono completamente digitale, le autoradio nuove. Ma adesso ho visto che con non tanti soldi si possono acquistare delle radioline, come una volta, come queste qua che abbiamo qui del 1800, ma che hanno il DAB. Quindi ecco che il DAB sta diventando una tecnologia sempre più alla portata di tutti, perché adesso, quando parliamo di un'automobile del 2020, non parliamo più di una macchina, diciamo una bella macchina, non più estremamente recente, quindi cominciamo già ad avere una macchina che comunque è dotata di DAB Plus, e questa è una cosa molto molto bella. O se no si comprano i nuovi impianti hi-fi che hanno adesso, le radioline portatili che hanno la funzione DAB Plus, insomma.
1: Comunque, Andrea, abbiamo anche la mia amica Nadia, che lavora in provincia
0: Trento.
1: Lavora proprio in provincia di Trento, che ogni tanto fa sentire i suoi colleghi chi? Radio Vicenza.
0: Questa è una bella cosa. Quindi a differenza di quando facevamo la radio noi negli anni 70/80, dove la copertura in modulazione di frequenza era tutto, poi quando tu andavi al di là di quel limite, praticamente la tua radio potevi solo sognartela beatamente nella tua località di vacanze, ma non c'era maniera di poterla ascoltare. Oggi invece, con questa tecnologia, la radio te la puoi portare effettivamente ovunque. È una bella cosa. Questa è Radio VIP Vicenza Party, voi siete su Radio Vicenza, sono Andrea L, dall'altra parte c'era Dado, c'è ancora Dado. Noi proseguiamo con la musica, la grande musica di Radio Vicenza.
2: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: 20:48 in questo preciso istante, siamo ormai giunti al termine, mancano pochi minuti per arrivare al fatidico va buono. No, voglio dire, ma dove siete stati oggi? Dove siete stati?
1: Oh, carissimi amici, siete spariti. Vicenza, benvenuti su Radio Vicenza con il mio amico Andrea L, qua fino alle 21. Dove vai? Tu devi rimanere qua fino alle 21, non credere di scappare. Guarda che ti tengo d'occhio, tu sei troppo espansivo.
0: Ho una camera d'espansione.
1: Allora ragazzi, bene, buona serata, spero vi siate divertiti qua su Radio Vicenza, anche dal vostro Lazio Voice. Noi ci sentiamo venerdì dalle 19 alle 21 con Udisco Generation. Mi raccomando, restate con noi. Ciao!
0: Ecco, lui era Orazio Voice nelle vesti di Orazio Voice. Poi voi sapete che poi lui è un po' come si chiama, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e poi si trasforma in Joe Mandingo.
1: Ma io non so che cosa tu abbia così
0: è bella sta cosa.
1: Ispirato le persone che stanno dall'altra parte su questo Joe Mandingo, questa mitologica figura che sta imperversando sui 100 e 300 e su tutti i dub del Veneto, del Friuli e dell'Alto Adige. Però diciamo che è un personaggio di un certo rilievo.
0: Allora guarda, ti faccio anche pubblicità, andate sui social, tanto Orazio Voice non è come Mark Zuckerberg che su Facebook non si può bloccare, voi volete lo potete anche bloccare, però andate sui social e cercate l'immagine che vi riporta questo Joe Mandingo.
1: Vi potrete divertire sicuramente ragazzi, vi potrete divertire.
2: Posso aggiungere una cosa, che Joe Mandingo sì. Ha fatto colpo qui in radio perché aveva un cuore grande così.
0: Aveva un cuore grande, ecco, quindi non so se nella pagina ci sia, ma comunque seguite Orazio Voice e capirete queste cose. Va bene, e come siamo messi qua? Siamo messi male, siamo messi molto molto male. Allora dobbiamo andare assolutamente con la musica e poi arriveremo anche ai saluti, al fatidico va buono. Arrivano i Maroon 5, questo è Heroine.

0: Salutiamo anche Nico Pellizzari, che chiaramente Nico Pellizzari DJ, che si è aggiunto. Si è aggiunto anche lui a Music Salam. Adesso l'abbiamo rovinato. Abbiamo rovinato un'altra ragazza. Vabbè, capita, capita. Allora, noi siamo giunti al termine, caro Dado, non buttarti giù dalla finestra, non è il caso. Io ho capito che ho detto che abbiamo rovinato un altro ragazzo, tu eri già rovinato, però non buttarti giù dalla finestra, devo dire, mi dispiacerebbe molto, ecco. Prima devi prendere la console,
1: ma
0: poi
1: Nico, ancora tutti gli anni davanti, se non voglio rovinarsi del tutto, ragazzi.
0: Allora, parlando di Nico Pellizzari, lasciate che siamo amici da tanto tempo, siamo colleghi musicalmente parlando, siamo DJ, ma non abbiamo mai fatto una serata assieme. Questo avverrà esattamente sabato sera, abbiamo una festa, una
2: private party,
0: e la faremo assieme, quindi ragazzi, ci divertiremo veramente alla grande, perché poi io e Nico andiamo d'accordo, ci vogliamo bene dell'anima, e quando uniamo, diciamo, questa amicizia alla musica, come con Dado d'altra parte, beh, con Dado ormai siamo collaudati di serate, ne abbiamo fatte tante assieme, quindi
1: no, ma mi è piaciuto siamo com'è che hai presentato quel privacy party lì?
0: Private party, no? Private party, beh, Harry, Harry Harry,
1: sei sempre pieno di proprio
0: di cretinate. Vabbè, allora noi siamo giunti al termine, c'è Dado dall'altra parte con davanti al microfono, e voi sapete perché c'è Dado, perché mi controlla, perché mi fa da, dobbiamo fare la promozione, quella giusta. Bene, allora siamo anche un po' in ritardo, dobbiamo assolutamente andare. Per quanto mi riguarda, chiaramente l'appuntamento si rinnova a mercoledì prossimo, mi raccomando, Radio VIP Vicenza Party, puntuali alle ore 19.
1: Va buono?
0: Adesso questo va buono è diventato una cosa quasi un
2: marchio di fabbrica.
0: Va bene. Allora fermate sta cosa. Cos'è sta tromba? Ferma. Allora ci sentiamo mercoledì prossimo puntuali alle ore 19, come dico sempre anche a tutti quanti voi. Grazie e ciao.
3: Pubblicità.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.
4: At

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hello, I'm Harry. I'm Jonas Blue.
4: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.

0: Vicenza Party.
1: This is Ellie Goulding.
2: What's up? It's Bebe Rexha.
3: I'm Jonas Blue.
4: I'm Mabel and this is my song.
5: Le hit di Radio Vicenza. Radio Beef Party.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza. Ask yourself.

0: classe.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.
8: Hi, this is Robbie Williams.
9: Hello, this is Beyonce.
10: Cool, this is Ed Sheeran.
11: What's up, y'all? This is Alicia Keys.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e due minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.